forti di milioni di copie vendute e di un tour all'insegna del sold out, nel 1994 i Jamiroquai pubblicano The Return of the Space Cowboy, disco nel quale il soul e il funk vengono contaminati da intriganti sonorità psichedeliche. Pur composto e registrato in un tempo minimo, The Return of the Space Cowboy contiene brani notevoli come Mr. Moon, Manifest Destiny e soprattutto Space Cowboy. Quest'ultimo brano è un evidente manifesto sonoro ed è anche in qualche modo ideologico dei Jamiroquai. Al solito eccellente lavoro d'armonia, J.K. sovrappone una melodia in falsetto, il cui testo esalta i viaggi onirici provocati dalla cannabis. Stupefacente che non mancherà mai nelle ispirazioni della band. Il gruppo consolida comunque il suo successo, stabilizzando la formazione con l'ingresso alla batteria di Derrick McKenzie. Il percussionista sola a Kimbola e ospitando nei sempre più frequenti live set il DJ Desire.

La fama internazionale dei Jamiroquai esplode con il loro terzo album, Traveling Without Moving, del 1996, disco dal quale vengono estratti due dei singoli più noti del gruppo, Virtual Insanity e Cosmic Girl, brani che raggiungono vendite da record anche negli Stati Uniti. Nel 1997 il video della canzone Virtual Insanity vince ben 4 MTV Video Music Awards come miglior video dell'anno, migliori effetti speciali, migliore fotografia, miglior video di successo. Durante la cerimonia di premiazione, JK e soci offrono una performance straordinaria in cui rendono anche omaggio a Diana Ross con una trascinante versione di Upside Down. I Jamiroquai sono ormai delle star della musica internazionale. I concerti nei 5 continenti sono una serie interminabile di sold out. Il mondo si lascia conquistare dalle loro sonorità funk e dalla loro capacità di spaziare anche nella disco e nel pop. Nel 1998 viene pubblicato Deeper Underground, singolo che fa da canzone portante alla colonna sonora del film Godzilla. I Jamiroquai hanno già scritto più volte per il cinema. Oltre a Deeper Underground, hanno al loro attivo anche Kenneth Heat, pezzo che fu usato nel film Center Stage del 2000 e Napoleon Dynamite del 2004.

Nel 1998 i Jamiroquai perdono il loro bassista Stuart Zander, un abbandono che lascia i sostenitori del gruppo attoniti al punto che cominciano a circolare voci di un possibile scioglimento della band. Voci infondate smentite nel 1999 dall'uscita del quarto album, Synchronized, disco che riflette un periodo di transizione dal funk degli esordi a nuove sonorità, anche per il ricorso massiccio ai synth di Smith, che suppliscono alla mancanza del basso di Zander. Fra i brani della tracklist, Kennedy, Supersonic, Destitute Illusion e King for a Day. Ancora 2 anni di attesa e JK e compagni virano assolutamente verso la disco con A Funk Odyssey, album trainato dal singolo Little L, una hit da primo posto in classifica in tutto il mondo. Nonostante il successo, anche il co-compositore Toby Smith abbandona la band, lasciando il posto al chitarrista Rob Harris. Nel 2003 il gruppo pubblica una raccolta di remix per la collana Late Night Tales di Azzurri Records. Il ritorno in studio avviene nel 2005 per le sessioni di Dynamite, CD rilasciato il 20 giugno. Un piccolo capolavoro che spazia da brani preziosi come Don't Give It a Chance a Feels Just Like It Should e 7 Day in Sunny June. L'uscita del Greatest Hits, High Time Single, 1992-2006 nel 2006, mette fine al burrascoso rapporto con l'etichetta Sony Music. Nella raccolta compaiono 2 inediti, Runaway, pubblicata come singolo, e

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Moby. Richard Melville Hall nasce a New York l'11 settembre 1965. Pronipote del celebre romanziere e autore di Moby Dick, fin da ragazzino suona la chitarra e su suggerimento della madre decide di assumere come nome d'arte parte del titolo del classico scritto da Lavo, Moby, appunto. Il primo gruppo lo fonda nel 1979 assieme ad alcuni compagni di scuola, con i quali suona cover come Money dei Pink Floyd e Birthday dei Beatles. L'anno dopo, scoperto il punk rock, milita in una band corrosiva che decide di darsi un nome come Vatican Commandos. Passato all'Università del Connecticut, nel 1983 riceve in regalo il suo primo registratore quattro piste. La manipolazione dei suoni per Moby è una folgorazione e nel giro di un anno abbandona gli studi al college e, tornato nella Grande Mela, vive per strada pur di tentare di affermarsi come DJ. A puntare sul suo talento è il Club Mars, ritrovo dove conosce i componenti del suo nuovo gruppo, gli Ultra Vivid Scene, con cui registra un album edito dall'etichetta 4AD. Il primo disco solista esce nel 1990 e si intitola Time's Up. Tra i singoli estratti anche Go, techno tormentone ispirato allo sceneggiato di David Lynch, Twin Peaks, che vende milioni di copie.

Sempre nel 1991, anno del trionfo mondiale di Moby con il singolo Go, escono anche i remix di Chorus, hit del gruppo inglese Rager, e Miserablism, dei Pet Shop Boys. Due successi che precedono un periodo di quasi totale oblio, in cui l'artista americano abbandona spesso l'elettro e, assunti vari pseudonimi come Barracuda o DJ Cake, pubblica musica che spazia dall'ambient al punk. Il ritorno all'elettronica è segnato da I Like to Score, una raccolta di brani che in alcuni casi verranno utilizzati anche in alcuni film, come accade per la composizione God Moving Over the Face of the Water, che accompagna la scena finale di Heat di Michael Mann. È solo nel 1999 che, lasciata la casa discografica Elektra, l'artista USA torna al successo con Play, disco che, grazie a brani come Porcelain, vende nel mondo la bellezza di 9 milioni di copie.

Grazie al successo di Porcelain e degli altri brani di Play, Moby affronta un tour mondiale che lo porta anche a esibirsi insieme al suo idolo di sempre, David Bowie. La popolarità lo porta anche a salire alle ribalte della cronaca per la polemica con il rapper Eminem, accusato di fare canzoni omofobe e misogine, e a partecipare come ospite d'onore alla cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Salt Lake City del 2002. Pochi mesi e il suo nome entra di diritto nella storia della musica internazionale anche per il magnifico album 18, all'interno del quale sono racchiuse perle come We Are All Made of Stars e In This World. Nei due anni successivi, queste hit lo portano a suonare ovunque, Italia compresa. Durante il tour, però, il musicista di New York continua anche a pubblicare dischi con il nome di Voodoo Child e a prendere posizione contro l'amministrazione Bush e a lottare per i diritti dei deboli e degli animali. Un nuovo album, Hotel, precede di pochi mesi l'uscita dell'antologia Go, The Very Best of Moby. Nella raccolta, distribuita nel 2006, compare anche l'inedito New York, New York, cantato con Debbie Harry, oltre naturalmente a In This World. Oh!

scalate l'hit parade mondiali con In This World e We Are All Made of Stars, Moby torna in studio per il suo 8° disco di inediti nel 2008. L'album, intitolato Last Night, è un omaggio alla scena electro dance newyorkese e contiene, tra le altre tracce, anche Disco Lies, che verrà inserita nella colonna sonora del monster movie del regista Matt Reeves, Cloverfield. Vegano, all'inizio del terzo millennio, fonda a New York la sala da tè T&I. Da anni amico e collaboratore della cantante francese

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Cardigans.
3: Nina Persson è una giovane cantante svedese molto timida. Quando il chitarrista e compositore Peter Svensson la chiama per fare un provino per la sua nuova band, la ragazza accetta, ma solo a patto di poter incidere restando da sola in sala senza che nessun altro componente del gruppo la guardi esibirsi. La sua voce e il suo talento nell'usarla fanno dimenticare a Svensson, al bassista Magnus Svenningsson, al tastierista Lasse Johansson e al batterista Bengt Lagerberg la sua bizzarra richiesta. E Nina è assoldata. È il 1992, l'anno di nascita dei Cardigans. Pur con una gavetta in bilico tra metal e rock duro, il gruppo decide di aprirsi al pop inglese. Ed è proprio una demo, con brani che strizzano l'occhio alle sonorità della terra d'Albione, che conquista Thor Johansson, produttore già al fianco di band celebri come i New Order. Due anni di lavoro, e nel 1994, in Svezia e Giappone, esce il primo album dei Cardigans, Emmerdale. Nel disco, che prende il nome da una soap opera molto seguita in Svezia, spicca il singolo Rise and Shine. Il debut album ha un tale successo che Svensson e soci si mettono subito al lavoro per il successivo Life, del 1995, che in gran parte ripropone le tracce di Emmerdale e consacra la formazione. Trainato dal brano Carnival, il CD vende oltre 1 milione di copie in tutto il mondo.

Grazie a Carnival, i Cardigans arrivano al primo posto della classifica dei singoli più venduti in Giappone. Ma, quel che più conta, affrontano un trionfale tour mondiale. Dal vivo, i pezzi dell'album live come Daddy's Car, Sick and Tired o Beautiful One, proposti assieme alla particolarissima cover di Sabbath Bloody Sabbath dei Black Sabbath, riescono a far cantare centinaia di migliaia di fan. Tra un concerto e l'altro, la band di Nina Persson lavora anche al nuovo terzo CD, First Band on the Moon, che esce nel 1996. A far volare il disco verso la vetta delle classifiche di tutto il mondo sono il singolo Been It, ma soprattutto Love Fool, brano scelto come colonna sonora del film Romeo più Giulietta, interpretato da Leonardo DiCaprio. Per i Cardigans, Love Fool è il lascia passare per il grande pubblico americano, che, nei mesi successivi, affolla la loro prima vera tournée negli Stati Uniti.

A comporre le canzoni di First Band on the Moon, il terzo CD dei Cardigans, non è più il solo Peter Svensson, ma anche la cantante Nina Persson, i quali, a quattro mani, scrivono anche i pezzi del successivo album Gran Turismo. Con questa raccolta di inediti, la band svedese abbandona le atmosfere squisitamente pop degli esordi per virare verso l'elettronica. Nonostante questo cambiamento, però, il pubblico continua a seguire il quintetto. Il primo singolo estratto è My Favorite Game, che viene accompagnato da un video con quattro diversi finali. La clip vede Nina Persson guidare in un deserto californiano, mentre il pedale dell'acceleratore della sua auto viene tenuto schiacciato da una pietra e lei travolge qualsiasi cosa le si pari davanti, finché la macchina non si scontra con il furgone su cui si trovano gli altri membri del gruppo. Dopo l'incidente, vengono immaginati quattro diversi epiloghi. Nel primo, la Persson vola oltre il furgone e muore sull'asfalto. Nel secondo, la cantante atterra viva, ma viene colpita dalla pietra che aveva usato per accelerare l'auto. Nel terzo, viene decapitata dal parabrezza dell'auto. E nel quarto, dopo essere volata oltre il furgone, la cantante si alza da terra e continua a camminare. Anche il video del secondo singolo, Erase Rewind, è piuttosto inquietante e si conclude con i Cardigans in una stanza che si rimpicciolisce, esattamente come accade nell'episodio del compressore di rifiuti comparso nel film culto Guerre Stellari.

Dopo il grande successo di First Band on the Moon, i Cardigans nel 1999 collaborano con Tom Jones nel duetto Burning Down the House. Il pezzo, che è una cover di un brano dei Talking Heads, viene pubblicato nel CD Reload del cantante gallese. Nina Persson e gli altri componenti della band, però, forse appagati dal successo ottenuto come gruppo, decidono di affrontare carriere soliste parallele. Questo fa sì che passino la bellezza di 4 anni prima dell'uscita del successivo disco Long Gone Before Daylight, che viene pubblicato nel 2003 e ottiene solo una tiepida accoglienza da parte dei fan. Stessa sorte tocca anche a Super Extra Gravity del 2005. Delusi dai risultati ottenuti dagli ultimi 2 album, i Cardigans si prendono una pausa, che verrà interrotta soltanto nel 2008 dall'uscita della raccolta di successi The Best e nel 2012 per una tournée attorno al mondo.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Bonnie Tyler. Non tutto il male viene per nuocere. Lo sa bene Bonnie Tyler, che proprio a causa di un'operazione per rimuovere dei noduli alle corde vocali si è trovata con una voce con un timbro rauco, unico ed estremamente affascinante. Bonnie, il cui vero nome è Gaynor Hopkins, nasce a Swansea, nel Galles, l'8 giugno 1951. Appena ventenne, è già alle prese con il music biz e dopo una gavetta di pochi anni, nel 1975 debutta ufficialmente con il singolo My My Honeycomb. Ancora un anno ed esce Lost in France, 45 giri che le regala l'ingresso nella top 10 inglese e fa da apripista all'album d'esordio The World Starts Tonight. Il disco non ottiene grandi consensi, ma permette alla cantante di partire per il suo primo tour europeo. Nel 1977, quando tutto sembra andare per il meglio, l'artista gallese è costretta a sottoporsi a un intervento che pare mettere fine alla sua breve carriera. La rimozione dei noduli alle corde vocali la costringe a stare addirittura in silenzio per settimane, nel dubbio atroce di non poter più comunicare con la voce. La tensione è tale che la Tyler, a dispetto dei consigli dei medici, un giorno, presa dalla disperazione, si mette a urlare e scopre così di avere una voce ancora potentissima. Anzi, adesso il suo timbro è addirittura più graffiante. È un nuovo inizio ed è fortunatissimo. Il primo brano inciso una volta uscita dall'ospedale è It's a Heartache, pezzo che la rende una star mondiale. It's a-

Con It's a Heartache nel 1978 Bonnie Tyler arriva addirittura al terzo posto della classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti e affronta un lungo tour mentre prepara un nuovo disco. L'incredibile successo ottenuto però è difficile da bissare e nei tre anni successivi canzoni come Married Man, tema del film intitolato The World is Full of Married Men, tratto dal libro della celebre romanziera Jackie Collins, e album come Diamond Cut o Goodbye to the Island non riescono ad ottenere la stessa accoglienza di It's a Heartache. Le soddisfazioni e i riconoscimenti certo non mancano, anzi, Bonnie Tyler nel 1979 vince a Tokyo lo Yamaha World Song Festival con Sitting on the Edge of the Ocean. Ma la fama con la F maiuscola è un'altra cosa. Ormai stanca del suo staff, la cantante gallese dà un colpo di spugna e ingaggia Jim Steinman, il produttore di Meatloaf. È lui che firma il tormentone al quale Bonnie Tyler deve una popolarità planetaria, Total Eclipse of the Heart, che esce l'11 febbraio del 1983.

Con il produttore Gene Steinman, Bonnie Tyler ritrova il successo. Non solo Total Eclipse of the Heart si ritaglia un posto d'onore nella storia della musica mainstream, ma pubblica anche l'album Faster Than the Speed of Night, che la fa entrare di diritto nel Guinness dei primati come prima cantante donna a esordire al primo posto della classifica britannica dei 33 giri. Grazie alla sua eclissi totale, la cantante gallese ottiene anche una nomination per il Grammy Awards come miglior performance vocale femminile pop. E invitata al Festival di Sanremo 1984 come outsider, ancora poco conosciuta dal grande pubblico italiano, conquista anche il bel paese. Nello stesso anno, la Tyler ottiene di nuovo una nomination per il Grammy come miglior cantante femminile rock, grazie a Here She Comes, tratta dalla colonna sonora del restauro dello storico film Metropolis. E pochi mesi dopo torna a spopolare con Holding Out a Hero, I Need a Hero, uno dei temi principali di Footloose, blockbuster per antonomasia degli anni 80.

La canzone Holding Out a Hero, I Need a Hero, segna per Bonnie Tyler l'apice della propria carriera. Come Total Eclipse of the Heart, questa canzone è destinata a rimanere nel tempo, tant'è che nel 2011 verrà utilizzata persino nella missione finale del popolare gioco per la PlayStation Saints Row the Third. Ma allo stesso tempo segna anche un punto di non ritorno. Nonostante uno zoccolo duro che ancora oggi l'attende nei 5 continenti e tour che spaziano dall'Australia all'America, la cantante di Swansea non ha mai più ottenuto i consensi commerciali degli anni 80. Un'indifferenza immeritata, perché nel tempo Bonnie Tyler ha realizzato anche incisioni di valore come You Are So Beautiful, cantate in duetto con Joe Cocker nel 1993. Più che dal successo, insomma, negli ultimi decenni la carriera della Tyler è stata caratterizzata da vicende sfortunate. La sua versione di The Best, per esempio, incisa nel 1988, non ottiene alcuna attenzione o quasi, mentre la cover di Tina Turner dell'anno successivo è un trionfo.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 3:02.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Frank Sinatra.
5: Francis Albert Sinatra, l'indimenticabile The Voice, nasce a Hoboken, nel New Jersey, il 12 dicembre 1915. Figlio di un pompiere siciliano e di un'ostetrica ligure emigrati in America per far fortuna, Frank fin da piccolo dimostra di avere un'ugola fuori dal comune. Dote che durante l'infanzia gli torna utile quando un giornale locale lo assume come strillone. Cresciuto nel quartiere italo-americano, Sinatra impara tutte o quasi le vecchie canzoni del bel paese, grazie alle vicine che cantano facendo i lavori di casa, e trascorre le serate ad ascoltare chi, per nostalgia o per divertimento, tira fuori un mandolino o suona per chi non ha sonno. Fin dalla più tenera età, del resto, la futura star si accorge di amare infinitamente la musica e, appena adolescente, con alcuni coetanei, forma il gruppo I Quattro di Hoboken, ensemble che propone successi tricolore come O Sole Mio. È l'inizio di una carriera fulgida che lo porterà a incidere intramontabili come Strangers in the Night.

Frank Sinatra ha una voce così intrigante che a 20 anni partecipa a una celebre trasmissione TV per dilettanti. La vince e si trova conteso dalle emittenti radio di tutto il paese che lo vogliono come ospite. Tra i suoi estimatori, il giovane The Voice vanta anche Tommy Dorsey, che lo assume come vocalist nella propria orchestra e gli apre le porte del successo. Durante la guerra, i suoi brani diventano una sorta di rifugio per i militari e consolano milioni di madri e mogli rimaste sole. Gli occhi blu cielo e quel non so che di proibito che aleggia attorno a lui e lo vuole amico del padrino lo rendono irresistibile. Per le ragazze americane, Sinatra è come il principe delle fiabe, quello con cui passare una vita favolosa.

Anche se niente è mai stato confermato, la leggenda che vuole Frank Sinatra legato strettamente alla mafia negli anni 50 si rafforza molto e addirittura alcuni lo accusano di essere il tramite usato da Cosa Nostra per agganciare John e Robert Kennedy, servendosi di Marilyn Monroe. Di belle donne attorno, del resto, Lucky Frankie ne ha bizzeffe e le cronache rosa lo ritraggono con sirene da grande schermo come Lauren Bacall, Angie Dickinson e Victoria Principal. Sposato dal 1939 al 1951 con Nancy Barbato, Sinatra lascia la prima moglie per diventare il coniuge della prorompente Ava Gardner, con la quale dà vita a un burrascoso ménage che si conclude nel 1957. In questo periodo, oltre a cantare in famosi nightclub e incidere dischi destinati a diventare celebri, Occhi Blu interpreta anche pellicole di grande successo. 53 i film da protagonista girati nella sua lunga carriera, da Las Vegas Night, diretto da Ralph Murphy nel 1941, a Young at Heart, per la regia della figlia Tina Sinatra del 1955. Memorabile Bulli e Pupe, interpretato sempre nel 1955 con Marlon Brando. Al cinema è legata anche una delle canzoni più celebri di Frank Sinatra, New York, New York, motivo principale della colonna sonora dell'omonimo film, di cui il cantante incise una cover nel 1980.

La scomparsa di Frank Sinatra avviene il 14 maggio 1998 per un attacco cardiaco. Il suo mito, al contrario, è ancora oggi vivo in tutti gli appassionati di musica. Difficile contare con precisione tutte le sue incisioni che, secondo gli esperti, si aggirerebbero attorno a 2200. Oltre 600 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Tanti negli anni hanno reso omaggio al suo talento. In Italia brani dedicati portano la firma di antesignani della musica leggera come il Quartetto Cetra, ma anche di cantautori come Cesare Cremonini, che lo cita nel brano Figlio di un Re. Commovente tra le incisioni più recenti, il duetto con Bono Vox degli U2, I've Got You Under My Skin, realizzato nel 1991. Nonostante tanta fama e tanto talento però, The Voice è riuscito davvero in pochissime occasioni a raggiungere il primo posto della classifica dei singoli più venduti in Nord America. Oltre a Strangers in the Night del 1966 e My Way del 1969, Blue Eyes è stato al vertice della Hit Parade USA solo grazie a Something Stupid, duetto realizzato con la figlia Nancy.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Stereophonics.
3: Prendete tre ragazzi gallesi appassionati di musica e immaginateli alle prese con i primi concerti come cover band. Ecco com'è cominciata l'avventura degli Stereophonics, terzetto composto da Kelly Jones, Richard Jones e Stuart Cable. Dopo aver militato nel gruppo giovanile Tragic Love Company e aver suonato in pub e piccoli club brani di Mother Love Bone e Bad Company, i tre decidono di proporre alle etichette discografiche i loro inediti, una sorta di melting pot tra le sonorità Britpop degli Oasis e il rock degli anni 70. A dare una chance alla formazione, che deve il nome a una vecchia marca di grammofoni, è la V2, la nuova etichetta di Richard Branson, già fondatore della Virgin. È sotto la sua egida che Kelly Jones e i soci, nel 1997, pubblicano World Gets Around, il loro primo disco. Un lavoro che li porta ai vertici della classifica del Regno Unito e che fa vincere loro il Brit Award 1998 come miglior band emergente. Nello stesso anno gli Stereophonics pubblicano Performance and Cocktails, CD multiplatino che contiene hit come The Bartender and the Thief.

Sulla scia del successo di Performance & Cocktails, gli Stereophonics vengono chiamati a collaborare con Tom Jones per il rifacimento di Mama Told Me Not To Come di Randy Newman e partono per un tour mondiale che tocca Europa, America e Australia. Durante la tournée viene realizzato il DVD Live at Cardiff Castle. Tornati nel Galles, Jones e compagni si mettono al lavoro per il nuovo disco di inediti, Just Enough Education to Perform, che esce nel 2001. L'album suscita polemiche a causa della traccia Mr. Writer, in cui la band si scaglia con veemenza contro i giornalisti e i media in genere. Il pubblico però accoglie con entusiasmo le nuove canzoni, che vengono presentate con una maratona musicale di 2 giorni al Millennium Stadium di Cardiff, alla quale prendono parte anche Ash, Bled Crows e Proud Mary. 200.000 i biglietti venduti per la kermesse. Sempre a Cardiff, a Natale del 2003, la band chiude la trionfale serie di date organizzate nel Regno Unito in concomitanza dell'uscita del 4° album, You Gotta Go There to Come Back, trainato dall'hit Maybe Tomorrow.

Dopo l'uscita di You Gotta Go There to Come Back, gli Stereophonics si prendono una pausa dovuta anche alla necessità di sostituire il batterista Cable, licenziato dal frontman Jones a causa delle loro forti divergenze artistiche. Per il successivo album Language, Sex, Violence, Other del 2005, dietro gran cassa e Tom, siede Xavier Weiler, il cui ingresso nella line-up corrisponde a una virata del gruppo verso sonorità decisamente più roventi che in passato, come dimostra Dakota, il primo singolo del CD che ha chiare influenze punk. Ingaggiato come secondo chitarrista all'ex The Manvilles, Mark Perry, gli Stereophonics partecipano a Live 8. 2 anni di attesa e nel 2007 esce il loro 6° album in studio, intitolato Pull the Pin, seguito a ruota da Decade in the Sun, The Best of Stereophonics, che contiene 2 inediti, My Own Worst Enemy e You Are My Star, e successi quali Have a Nice Day.

Lee Jones. Altri due anni di pausa e nel gennaio 2013 la band gallese torna a pubblicare due i singoli, In a Moment e The Indian Summer, che anticipano l'uscita dell'ottavo album in studio, Graffiti on the Train, edito il 4 marzo 2013. In Italia, Jones e soci presentano dal vivo le loro canzoni a Milano e Roma, dove nel giugno 2013 suonano come supporter ai Killers. Tra i pezzi eseguiti dal vivo anche la hit Innocent, tratta da Keep Calm and Carry On.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: George Benson.
3: Nascere in una città come Pittsburgh, se ami suonare la chitarra, significa soprattutto amare il jazz. Ed è proprio nel capoluogo della Pennsylvania che il 22 marzo 1943 vede la luce George Benson. Fin da bambino nel coro del quartiere Hill District dove cresce, George si fa la fama di un ragazzino dotato di una voce straordinaria. Ma è quando i genitori gli regalano la prima 6 corde che la sua caratura artistica comincia a farsi notare davvero. Ispirato dai due leggendari chitarristi Wes Montgomery e Charlie Christian, Benson, poco più che adolescente, comincia a guadagnarsi da vivere entrando in pianta stabile nella formazione jazz dell'organista Jack McDuff. Tale è il suo talento che a soli 22 anni viene messo sotto contratto dall'etichetta Prestige per incidere il suo debut album The New Boss Guitar, lavoro che precede l'uscita di una raccolta a nome George Benson Quartet e di vari dischi realizzati con The George Benson Cookbook, un trio che lo vede assieme a Lonnie Smith e Ronnie Cuber. Il ragazzino, nato sulle sponde del fiume Ohio prima dell'inizio degli anni 70, è già una celebrità, e a chiamarlo per collaborare alle loro canzoni sono icone riconosciute come Miles Davis, Herbie Hancock e Jimmy Smith. A provare interesse per George Benson, però, non sono solo gli estimatori del jazz. Colpito dalla duttilità della sua voce, capace di spaziare dal blues al bebop senza colpo ferire, il produttore Tommy Lee Puma lo convince a virare verso il grande pubblico, dedicandosi anche al pop. È la svolta. Nel 1976 Benson pubblica l'album Breezin'.

Pur essendo un disco pop, Breezin è una raccolta di brani estremamente sofisticata. Per realizzarla, George Benson non esita a investire tutto il suo tempo e il suo talento. Anzi, per riuscire a ottenere le sonorità che vuole, il musicista di Pittsburgh arriva perfino a commissionare una nuova chitarra all'azienda Ibanez, facendosi creare la GB10. Uno strumento straordinario ancora oggi in produzione. Con Breezin, Benson dimostra che si può fare musica popolare senza cadere nella banalità. E pubblico e critica lo ricompensano come merita, portandolo in vetta alle classifiche di vendita e attribuendogli il suo primo Grammy Award. Ancora 3 anni, e nel 1979 esce anche il doppio Living Inside Your Love, che lo consacra al successo definitivo. Nei 2:33 giri, tanti i brani destinati a diventare la colonna sonora della vita di milioni di persone, come Unchained Melody, Love Ballad o You're Never Too Far From Me, ma anche Soulful Strut, che farà vincere a Klaus Ogerman il Grammy Award per il miglior arrangiamento di un pezzo strumentale. Weekend in LA, Long Playing del 1978, conferma di nuovo l'interesse e l'amore che il pubblico ha per Benson e, visti i risultati ottenuti finora, per il successivo lavoro in studio viene chiamato il maggior produttore del mondo, Quincy Jones. È il 1980 ed esce Give Me the Night.

Grazie alla collaborazione con Quincy Jones, George Benson incide Give Me the Night, un album pensato per essere ascoltato sugli impianti stereo di tutto il pianeta. A conquistare l'ascoltatore è l'eleganza dei suoni che sì, strizzano l'occhio alla disco e al pop più commerciale, ma non per questo perdono di eleganza. Un successo come Give Me the Night, del resto, non nasce a caso. Per realizzarlo, dietro le quinte ci sono enormi professionisti, tra cui grandi artisti jazz come Herbie Hancock, o compositori come Rod Temperton, che in seguito lavorerà anche con Michael Jackson per Thriller. Sostenuto dal suo eccellente entourage, George Benson vive la prima metà degli anni Ottanta collezionando successi su successi. Non solo il chitarrista e cantante della Pennsylvania si porta a casa numerosi Grammy Awards, ma viene anche chiamato ai maggiori festival jazz del mondo e si trova a duettare con mostri sacri come Aretha Franklin. Tutto questo mentre l'hit Love X Love impazza sulle radio del nuovo e vecchio continente.

La prima metà degli anni 80 è sicuramente il periodo in cui la popolarità di George Benson raggiunge il suo apice. Negli anni successivi, il chitarrista torna a occuparsi principalmente di jazz e dà alle stampe CD come The Most Exciting New Guitarist on the Jazz Scene del 1994, George Benson and Jack McDuff del 2007 o Guitar Man del 2011. Ascoltato in tutto il mondo, Benson nel 2001 è stato anche ospite dell'ottava edizione del Pavarotti and Friends, dove ha duettato con il celebre tenore in Greatest Love of All. Grazie alla versatilità della sua voce, in 50 e più anni di carriera, il musicista americano ha inciso brani straordinari. Non sempre, però, la sua versione di un pezzo è stata la preferita dal grande pubblico. Ad avere maggior successo delle sue, per esempio, The Greatest Love of All, più amata nell'interpretazione di Whitney Houston, o Don't Leave Me This Way, universalmente quanto erroneamente attribuita ai The Communards.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Alicia Keys. Grazie alla sua voce da contralto, Alicia Keys merita il titolo di principessa del soul che le è stato attribuito da critica e pubblico fin dagli esordi. Nata a Manhattan nel 1981 da madre di origini italo-irlandesi e padre giamaicano, Alicia, il cui vero nome è Augella Cook, debutta nel mondo dello spettacolo a 4 anni come attrice in un episodio del celebre telefilm I Robinson. Ma la carriera che le interessa davvero non è quella davanti alle telecamere, bensì quella su un palco e, messa da parte la velleità di recitare, si dedica anima e corpo allo studio della musica e di vari strumenti come il pianoforte, il violoncello, la chitarra o il basso. La sua estensione vocale e la capacità di coinvolgere intimamente chi la ascolta ne fanno fin da ragazzina una potenziale star. Ma i primi contratti discografici con la Columbia o la Arista Records non sfociano in niente di serio. Per il debutto in grande stile che sogna fin da piccola, Alicia deve attendere il 2001 e l'uscita di Songs in A Minor, disco edito dalla J Records che, solo nel primo giorno, vende 50.000 copie. Trainato da brani come Fallin', in pochi mesi, l'album totalizza 12 milioni di copie vendute nel mondo.

L'album Songs in A Minor debutta al numero uno della classifica americana Billboard Hot 100, fa vincere ad Alicia Keys la bellezza di 5 Grammy Awards e prelude a un lunghissimo tour mondiale che porta la giovane artista di Manhattan a essere conosciuta in tutto il mondo come l'erede naturale di Aretha Franklin. Neppure il tempo di riprendere fiato e nel dicembre 2003 arriva The Diary of Alicia Keys, album reso prezioso da pezzi come You Don't Know My Name o If I Ain't Got You, che ne fanno un altro successo planetario. Abbonata ai Grammy Awards, Alicia Keys ottiene 5 nominations anche nel 2006 per il Live MTV Unplugged, registrato l'anno prima alla Brooklyn Academy of Music. E nel frattempo torna regina delle charts con il nuovo e terzo album As I Am. Anche As I Am debutta al primo posto della classifica americana, con i singoli Not One e Like You'll Never See Me Again.

I record stabiliti da Alicia Keys sono infiniti. E tra questi c'è anche quello di aver realizzato con Jack White dei White Stripes Another Wave to Die, il primo duetto nella storia delle colonne sonore dei film di James Bond. Il brano viene pubblicato nell'ottobre 2008, in concomitanza con l'uscita della pellicola intitolata Quantum of Solace. Per avere nuovi inediti, invece, bisogna attendere fino al 15 dicembre 2009, quando esce The Element of Freedom, disco anticipato dal singolo Doesn't Mean Anything. Sempre nel dicembre 2009, la nota rivista americana Billboard la nomina artista R&B del decennio per aver cambiato le regole della musica black con un sound più raffinato ed elegante. Raffinatezza ed eleganza che contraddistinguono anche Try Sleeping with a Broken Heart, Empire State of Mind Part 2 Broken Down o Unthinkable I'm Ready, altri singoli estratti dal CD. Yeah.

Oltre a essere il nome più noto del cosiddetto Neo Soul, Alicia Keys nel primo decennio degli anni 2000 torna anche a interessarsi di cinema e fa parte del cast di film importanti come Smokin' Ace di John Camahan, Il diario di una tata di Shari Springer Bergman e Robert Pulcini e La vita segreta delle api, diretto da Gina Prince Bythewood. Nonostante i mille impegni come artista e come benefattrice, da sempre sostiene associazioni come Keep a Child Alive, che fornisce medicinali salvavita a bambini che vivono con AIDS o HIV, la polistrumentista newyorkese trova anche il tempo di metter su famiglia e il 31 luglio 2010 si sposa in Corsica con il suo produttore Sweet Beats, con il quale ha un figlio il 14 ottobre dello stesso anno. La maternità non rallenta l'attività discografica dell'artista, che nel 2012 pubblica un nuovo fenomenale album, Girl on Fire. Tra le canzoni più celebri del disco, oltre alla title track, i singoli Brand New Me e New Day.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 4 e 3 minuti.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Justin Timberlake.
5: Se c'è un artista al quale ben si adatta il motto "il buongiorno si vede dal mattino", questo è Justin Timberlake. Enfant prodige, nel 1993 viene ingaggiato con altre future star americane come Britney Spears e Christina Aguilera nel programma di Disney Channel Mickey Mouse Club. Due anni dopo, assieme ad altri quattro coetanei, fonda la boy band NSYNC. Un solo anno, e grazie al produttore dei Backstreet Boys, Pearlman, il gruppo debutta in Europa con il primo auto-intitolato album, che vende 10 milioni di copie grazie a hit come I Want You Back, Here We Go, Tearing Up My Heart, Together Again, For the Girl Who Has Everything. I successivi On For Christmas, raccolta di standard natalizi del 1998, No Strings Attached del 2000 e Celebrity del 2001 fanno stabilire record strabilianti di vendite. Ma dopo l'ennesimo trionfale tour mondiale, nel 2002, i componenti dell'ensemble decidono di intraprendere strade diverse. E Justin Timberlake, che da qualche tempo già lavora al suo esordio solista, già nell'agosto 2002, alla cerimonia degli MTV Video Music Awards, presenta il suo primo singolo, Like I Love You. Hit che anticipa il primo album Justify, nel quale compaiono singoli come Cry Me a River.

Il successo di Justify è straordinario. Justin Timberlake diventa un idolo per milioni di teenagers in ogni continente. Popolarità sancita anche grazie a un servizio fotografico realizzato per la blasonata rivista Rolling Stones, in cui appare seminudo. Dal punto di vista artistico, il giovane musicista acquista credibilità grazie alla collaborazione con i The Black Eyed Peas, che lo vogliono nel loro brano Where Is The Love, e con il Justify and Strip It Tour, realizzato assieme all'ex collega del Mickey Mouse Club, Christina Aguilera. Nel febbraio 2004, invitato a cantare durante il Super Bowl, scopre il seno della collega Janet Jackson. La vicenda, che sconvolge i ben pensanti americani, ha fine solo quando l'artista si scusa pubblicamente. Messa da parte temporaneamente la musica, tra il 2004 e il 2005 si dedica al cinema. Compare nel film Edison City e doppia il giovane Re Artù in Shrek III. A farlo tornare alla ribalta come musicista nel 2006 è il secondo CD Future Sex Love Sounds, al quale prendono parte anche Timbaland, Will.i.am e Snoop Dogg. Tra le tracce, Love Stoned, My Love e Sexy Back.

0: enfasi.
1: Prima di dare il via al fortunatissimo tour mondiale legato al CD Future Sex Love Sounds, Justin Timberlake viene ingaggiato come presentatore degli MTV Europe Music Awards, che vengono trasmessi in diretta mondiale da Copenaghen. Al ritorno dalla tournée, mentre tutti pensano che possa dedicarsi nuovamente alla conduzione di programmi TV, decide al contrario di diventare produttore e lavorare in questa veste al nuovo album di Rihanna intitolato Good Girl Gone Bad. Tra i brani prodotti dal giovane artista di Memphis compare anche 4 Minutes, dal CD Hard Candy di Madonna, e Rehab di Rihanna. A consacrare la sua enorme popolarità nel 2010 è la raccolta di remix Essential Mixes, che comprende rimissaggi di alcuni dei suoi più grandi successi come Cry Me a River, Like I Love You, Signorita e Rock Your Body.

Tra il 2010 e il 2012, Justin Timberlake si dedica nuovamente al cinema e, per una volta, anche alla sua vita privata. Da ragazzino, come componente degli NSYNC, riempie i giornali rosa con la sua storia con Britney Spears. Più tardi è di nuovo una gallina dalle uova d'oro per i paparazzi, grazie alla sua relazione con Cameron Diaz. Quando decide di sposarsi, al contrario, si prende una lunga pausa dagli impegni di lavoro e parte alla chetichella con la sua futura consorte, Jessica Biel. Il matrimonio viene celebrato a Savelletri, in Puglia. Qualche mese di viaggio di nozze e all'inizio del 2013, online, comincia a diffondersi la notizia di un nuovo disco del bel cantante e produttore. Notizia confermata dall'uscita del singolo apripista del nuovo album, Sweet and Thai, pezzo realizzato in collaborazione con Jay-Z ed edito il 14 gennaio. A primavera esce invece Mirrors.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio, solo le più belle. Solo le più belle.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars, la storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Prince.
1: Può un ragazzino timido e impacciato trasformarsi in una trascinante star del rock? Sì, lo sa bene Prince, alias Roger Nelson, l'artista nato a Minneapolis il 7 giugno 1958. Era un giorno qualunque del 1973, quando nella sala mensa della Central High School di Minneapolis un gruppo di studenti decide di allestire uno spettacolo e coinvolge anche il piccolo e timido Roger. I suoi compagni probabilmente si aspettano una performance ridicola. Il futuro folletto di Minneapolis alle feste fa tappezzeria e non balla neanche. La sua riservatezza lo rende il bersaglio ideale per uno scherzo. Al posto delle risate, però, per il piccolo Roger ci sono molti applausi. Imbracciata la chitarra, è scatenato e carismatico e nessuno può resistere al suo talento. 3 anni dopo, nel 1976, Prince va in cerca di fortuna a New York. Con sé ha solo alcune registrazioni di prova. Ma che registrazioni! Tra i brani, solo per citarne uno, figura anche Soft and Wet, canzone destinata ad avere un enorme successo pochi anni dopo. A New York, Roger Nelson diventa ufficialmente Prince e pubblica For You nel 1978 e Prince nel 1979, i suoi primi due album. Prince ama scandalizzare. Su disco non teme di incidere frasi forti e sperimentare sonorità inusuali e dal vivo si diverte a lasciare a bocca aperta il suo pubblico presentandosi a petto nudo con calze autoreggenti e slip zebrati. Nell'ottobre del 1980 pubblica Dirty Mind, il primo album porno pop mai realizzato in America.

all'indomani dell'uscita di Dirty Mind, Prince forma The Time, il gruppo che lo accompagnerà a lungo. Per far conoscere il quinto album Controversy, Prince e The Time accettano di aprire un concerto dei Rolling Stones al Los Angeles Coliseum, ma è un errore. Il pubblico del rock di fronte al folletto reagisce male e lo bersaglia con ogni sorta di oggetto, perfino del pollo fritto. Controversy però conquista il disco di platino e getta le basi della leggenda Prince. Nella prima metà degli anni Ottanta, Minneapolis diventa un punto di riferimento mondiale per la musica funky e soul. È in questa cornice che Prince pubblica nel 1982 il doppio album 1999, una raccolta trascinante che comprende brani come Little Red Corvette e la frenetica Delirious. Sulla scia del successo di 1999, Prince affronta un lungo tour che attraversa tutta l'America. Di data in data, intanto, raccoglie materiale sonoro e documenti filmati per dare vita al suo nuovo e ambizioso progetto, realizzare il film Purple Rain.

La colonna sonora di Purple Rain, vincitrice di un premio Oscar, è il suo primo stratosferico successo di Prince negli anni Ottanta. Nella primavera del 1985, il Folletto di Minneapolis, assieme al suo gruppo I Revolution, pubblica l'album Around the World in a Day e l'anno successivo spopola con Parade, il disco che comprende anche la censuratissima Kiss. Neanche un anno di attesa e nell'aprile del 1987 Prince torna con un nuovo album doppio, Sign of the Times. 16 canzoni che spaziano dall'incantevole You Gotta Look alla scatenata Play in the Sunshine. Mentre stanno per esaurirsi gli entusiasmi per Sign of the Times, attorno a Prince si vocifera sempre più insistentemente di un fantomatico Black Album. Poco prima di Natale 1987, effettivamente vengono distribuite poche copie dell'album nero, la cui uscita ufficiale sarà posticipata però al 1993. Per avere un nuovo CD di Prince, comunque, non bisogna attendere molto. Nel mese di maggio 1988 esce Love Sexy. Prima di partire per il tour mondiale di Love Sexy, Prince viene chiamato a scrivere la colonna sonora di Batman, l'evento cinematografico del 1989 firmato da Tim Burton. Durante la tournée, che tocca anche l'Italia, nel luglio 1988 il musicista è supportato dai Madhouse, band che si presenta col volto coperto e nasconde lo stesso artista e i suoi Revolution.

Gli anni 90 si aprono con un nuovo gruppo, New Power Generation, e un nuovo disco, Diamonds and Pearls. Con il nuovo decennio, per Prince arriva anche la decisione di cambiare il proprio nome d'arte in un disegno impronunciabile, Symbol, e la scelta di pubblicare un nuovo album, Exodus, a nome della nuova band New Power Generation. Chi sia veramente Prince in questo periodo della sua carriera è probabile che non lo sappia bene neppure lui, tant'è che per la pubblicazione di The Gold Experience, il 17° album pubblicato nel 1995, cambia di nuovo il nome in Tough Cap, ovvero The Artist Formerly Known as a Prince. A The Gold Experience seguono altri lavori controversi come Chaos and Disorder e Emancipation, entrambi del 1996, New Power Soul del 1997, Rave into Joy Fantastic del 1999 e The Rainbow Children del 2001. Il Prince degli esordi tornerà solo nel 2004 con l'uscita di Musicology, un disco che contiene singoli di successo con Call My Name e Cinnamon Girl, e segna l'inizio di una nuova travolgente pagina nella storia del funky, che continua attraverso capitoli discografici convincenti come 3121 del 2006 e Planet Heart del 2006.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
0: Britney Spears.
2: La Lolita del pop, Britney Jean Spears, è nata il 2 dicembre 1981 a Kentwood, in Louisiana. James e Lynn, i suoi genitori e i fratelli, fin da quando era piccola, assistevano divertiti alle sue esibizioni. I suoi familiari stavano a guardarla per ore, mentre la piccola si metteva davanti allo specchio e imitava le cantanti del momento. Nessuno di loro avrebbe però mai pensato di essere di fronte ai primi passi di una futura reginetta del pop. Per accontentarla e soprattutto per stare un po' tranquilli in casa, i coniugi Spears iscrivono la loro bambina nel coro della chiesa locale a soli 6 anni. Il coro di quartiere naturalmente non è il luogo preferito dalla piccola

8 anni sono troppo pochi per essere scelta in un programma TV, anche se si tratta del canale dei cartoni, e quindi Britney viene scartata. Tutti i presenti però durante le prove si accorgono del suo talento e uno dei selezionatori la presenta a un importante manager di New York. Quest'ultimo, accortosi anche lui della grandezza di questa enfant prodige, decide di raffinare il suo talento e le fa studiare canto e danza per i 3 anni consecutivi. Studentessa modello, Britney inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo, molti gli spot televisivi che la vedono protagonista e, tra una lezione e l'altra, la giovane artista viene anche ingaggiata nel cast della versione teatrale di The Bad Seed, messo in scena con grande successo a Broadway. Un allenamento importante che l'aiuterà a conquistare il suo primo traguardo. Finalmente, a 11 anni, riesce ad entrare nel Disney Channel ed è scritturata nel gruppo di piccoli attori del canale per un anno intero.

Al termine della sua esperienza sul canale dei cartoni, Britney ha già molte offerte come cantante e, stipulato un contratto con Jive Records, comincia il lancio globale della mini artista. Britney è la bambolina seducente che canta in modo aggressivo. A trasformarla in Lolita sono Eric Foster e Max Martin, produttori anche del suo primo vendutissimo album Baby One More Time.

Il disco è preceduto dall'omonimo singolo, rimasto famoso per il video in cui Britney balla vestita da scolaretta. L'album si piazza al primo posto delle classifiche americane e subito dopo esplode anche in Europa. Britney Spears non è solo un fenomeno musicale, è l'adolescente capace di lanciare modelli e mode imitate nei 5 continenti. È inevitabile che il suo nome compaia puntualmente nelle cronache rosa accanto a nomi famosi della musica mondiale, come per esempio Justin Timberlake. Pettegolezzi a parte, la carriera di Britney va avanti a gonfie vele e il suo secondo CD, Oops, I Did It Again, è l'ennesimo stratosferico successo globale.

Tra il 2000 e il 2001, Britney Spears intraprende il suo primo tour mondiale, una sequenza incredibile di sold out e eserciti di teenager in tripudio. Alla tournée del 2001 segue il terzo album intitolato semplicemente Britney. Con le nuove canzoni, la principessina del pop si presenta al suo pubblico più matura e più sofisticata. Il primo singolo estratto è I'm a Slave for You, pezzo presentato anche agli MTV Video Music Awards del 2001. Per la prima volta in questo disco, la Spears collabora nella composizione delle canzoni e usa generi musicali diversi. Nel 2002 recita nel film Crossroads, risultato poi un mezzo flop al botteghino. La performance di Britney fu aspramente criticata e le comportò la vincita di un Razzie Award come peggior attrice. Nel 2003 è la volta dell'album In The Zone. La Lolita di un tempo adesso si è completamente trasformata in una sirena sexy che canta versi più seducenti che mai, come dimostrano i singoli Me Against The Music, Toxic e Every Time. La popolarità di Britney Spears tra gli adolescenti è tale che perfino Madonna la invita a duettare con lei. Il brano del loro incontro è Me Against The Music. Presentandolo al Radio City Music Hall, le due star suscitano scandalo scambiandosi un saffico bacio sulla bocca. A 23 anni, nel settembre 2004, Britney sposa a sorpresa il ballerino Kevin Federline. La cerimonia è stata segretissima e l'annuncio dell'avvenuta unione i fan l'hanno avuta tramite il sito web della cantante. È sempre tramite internet che nell'aprile del 2005 la cantante di Toxic annuncia al mondo di essere in dolce attesa per la prima volta. Pochi mesi dopo l'annuncio della gravidanza, la Spears pubblica Be in the Mix, The Remixes. Per avere un nuovo album bisogna aspettare la fine di ottobre 2007, quando l'ex Enfant Prodige edita Blackout, raccolta anticipata dal singolo Gimme More e CD che in poco più di due mesi ha venduto la bellezza di 1,5 milioni di copie, di cui 675,000 solo negli Stati Uniti. Nel frattempo, le cronache rosa hanno molti motivi di occuparsi della vita privata della pop star. La nascita del secondo genito nel settembre 2006, il turbolento divorzio da Federline nel novembre dello stesso anno e le liti per l'affidamento dei due figli della coppia sono oro per i paparazzi. E nel bene, come nel male, Britney è ancora al centro dell'attenzione.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su Police.
2: Nel gennaio 1977, mentre Londra impazza per il punk e per i Sex Pistols, tre ragazzi decidono di partire da Newcastle, una cittadina in provincia, per andare nella capitale a tentare la fortuna con la musica. Il primo componente del trio è Gordon Matthew Summer, un maestro elementare con la fissazione della musica jazz. Il suo soprannome è Sting, Pungiglione, un nomignolo dovuto alle magliette a righe gialle e nere che il cantante e bassista indossa spessissimo. Il secondo componente della band è Stuart Copeland, un ragazzo di origine statunitense, figlio di un diplomatico di stanza nel Regno Unito. Un virtuoso della batteria con la passione per il rock and roll. Il terzo della line-up è Henry Padovani, un grintoso chitarrista che sbarca il lunario in locali di infimo ordine. Sting, Copeland e Padovani. Questa è la formazione originaria dei Police. I primi concerti dei Police sono traumatici. Il pubblico vuole il punk, ma Sting e soci hanno in mente ben altro. Conquistare Londra si rivela più difficile di quanto i tre avevano pensato, ma non è certo qualche difficoltà a scoraggiarli. Nell'aprile 1977, pagando di tasca propria la sala di incisione, i Police realizzano il singolo Fallout Nothing Achieving, che commercialmente si rivela un flop. Padovani abbandona il gruppo. Tra gli addetti ai lavori, però, le canzoni dei Police suscitano interesse ed è proprio grazie allo sfortunato esordio discografico che i Police incontrano il loro nuovo chitarrista, Andy Summers. Più anziano e conosciuto dei suoi compagni, Summers non fatica a trovare un'etichetta discografica per la band e a novembre del 1978 i Police incidono il primo LP. È Outlandos d'Amour, un capolavoro in bilico tra rock e reggae che include anche l'emozionante Roxanne.

Roxanne, canzone dedicata a una prostituta, suscita in Gran Bretagna molte polemiche e viene censurata. Mentre la BBC si rifiuta di trasmetterla, negli Stati Uniti il brano è tra i più trasmessi dalle radio. In America è proprio la peccaminosa Roxanne ad aprire ai Police la porta della celebrità. Nel 1978, oltre a svettare nella hit parade con i Police, Sting debutta anche come attore nel film Quadrofenia, tratto dall'omonimo disco degli Who. L'impegno sul set di Quadrofenia non distrae il biondo frontman dalla realizzazione del secondo magnifico capitolo discografico dei Police. Regatta The Blank, che uscirà nel 1979, è un album epocale con una tracklist che spazia da Message in a Bottle a It's Alright for You, passando da Bring on the Night. Regatta The Blank è l'album della consacrazione mondiale. Dopo l'uscita di questo disco, i Police affrontano un tour mondiale che tocca anche luoghi mai raggiunti prima da una rock band. Sting e soci si esibiscono ovunque, Hong Kong e Bombay incluse. Tra una tappa e l'altra della tournée, il trio continua a lavorare in studio in Olanda. È qui che nasce l'album Zenyatta Mondatta. Per la critica è una delusione. Il pubblico di tutto il mondo, al contrario, stravede per Don't Stand So Close to Me e The Do Do Do The Da Da Da.

Per oltre 20 mesi, all'inizio degli anni 80, i Police riempiono gli stadi dei 5 continenti. Il successo globale dell'album Zenyatta Mondatta è senza precedenti. E nel 1981 Sting e compagni pubblicano un altro disco elegante quanto commercialmente accattivante, Ghost in the Machine. Album che contiene successi come Spirit in the Material World e Every Little Thing She Does Is Magic. Per i Police sarebbe facile continuare a sfruttare il loro buon momento e sfornare successi tutti uguali. Invece, forse per orgoglio, forse per ribattere la critica che era stata particolarmente dura, il gruppo, nel 1983, pubblica l'intellettuale Synchronicity, una raccolta in cui il brano più famoso è Every Breath You Take, ma in cui compaiono tra gli altri pezzi anche Oh My God e Mother, una canzone composta e cantata dal chitarrista Summers. Dopo la trionfale tournée mondiale di Synchronicity, le tensioni che dividono Sting e Copland si fanno più forti. Il concerto del 3 gennaio 1984 è la loro ultima apparizione live. Tra la delusione di milioni di fan, i Police annunciano di volersi prendere una pausa. Il timore degli appassionati della band è che il trio in realtà voglia sciogliersi definitivamente. Una paura fondata, tant'è che il gruppo per 19 anni sospende l'attività, tranne che per un'unica uscita discografica. Nel 1986, a tener viva la speranza di una possibile reunion, viene pubblicato Every Breath You Take, The Singles, raccolta di singoli che presenta un bel remake intitolato Don't Stand So Close to Me 87.

All'indomani dello stop del progetto Police, i tre componenti della band intraprendono con successo la carriera solista. Sting è un cantautore amato in tutto il mondo. Stewart Copeland scrive colonne sonore e musiche per balletti e Andy Summers lavora dietro le quinte di album pregevoli. Il gruppo dei Police resta in naftalina per 19 anni, finché il 10 marzo 2003, in occasione dell'ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame, Sting, Stewart Copeland e Andy Summers tornano a suonare insieme sul palco della Waldorf Astoria di New York, dove si svolge la cerimonia. Ancora 4 anni di pausa e l'11 febbraio 2007 i tre danno vita ad un concerto evento a Los Angeles, dove la band partecipa alla cerimonia di consegna dei Grammy Awards. Il ritorno sulle scene viene organizzato per festeggiare i 30 anni dall'uscita del primo singolo, Fall Out. Sting e soci si presentano sul palco gridando "We are the Police and we are back" e stavolta il loro live prelude davvero a un nuovo tour mondiale. Tournée che si svolge con enorme successo nell'autunno dello stesso anno.

0: Golden Stars. Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 5.
2: Gamma Radio. Golden Hits.
3: Gamma Radio. Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

Gamma Radio. Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo. Gamma Radio. Suoniamo solo grandi successi.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 6 e un minuto.

0: hai saputo e ora ti chiedi di più. Le risposte le trovi tutte su Dossier, Milano Today Dossier, il giornalismo d'inchiesta che approfondisce i temi più cari ai cittadini. Un team di giornalisti investigativi porta avanti le inchieste su gestione dei rifiuti, inquinamento, strutture sanitarie, pubblica amministrazione, fondi pubblici, scuola ed edilizia popolare. Abbonati a Dossier, costa solo un euro al mese per i primi 3 mesi. Hai saputo? E ora Dossier.
1: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
2: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
1: Lo so bene, e l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
2: Omega Lid, pomata emolliente, clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
3: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
4: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città, spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
6: Voglio più!
7: Più!
6: Più!
8: Ma più cosa?
6: Più risparmio!
8: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
6: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
8: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
6: Questa è convenienza!
8: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
9: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a 2 passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.
10: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi, le più belle di...
5: Amy Stewart.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Gamma Radio.

0: scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Ehi, non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
2: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
1: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
2: C'è aria nuova che ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
3: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni, con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
4: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
5: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
4: Lo so bene, e l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
5: Omega Lid, pomata emolliente, clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
6: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
7: Tende da sole, pergole, bioclimatiche, zanzariere, affidati a Crippa Tappezziere. Anche interni, tende, salotti, letti imbottiti, materassi. Crippa, qualità del servizio, qualità del prodotto. Showroom a Triuggio, via Sant'Ambrogio 78. crippatappezziere.it.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
11: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
12: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: La sclerosi sistemica è una malattia rara, autoimmune, che colpisce uomini, donne e bambini. Coinvolge la cute, il sistema vascolare e gli organi. Destina il tuo 5 per 1000 al codice fiscale 97546530151 e firma alla casella del volontariato. Spot per il sociale promosso dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica.
2: Sono le 7.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
5: Gamma Radio, giornale radio.
6: Buongiorno da Alessio Galea. Risposta inappropriata. Donald Trump boccia la posizione dell'Iran sulla proposta americana per porre fine alla guerra. Richieste eccessive, fa sapere Teheran. La controproposta della Repubblica Islamica include la fine della guerra anche in Libano, il rinvio di ogni trattativa sul nucleare. Inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi presto a Mosca per continuare il dialogo, lo annuncia il Cremlino. Intanto sia Mosca che Kiev si sono scambiate reciproche accuse di violazione della tregua di tre giorni iniziata lo scorso 9 maggio. All'aeroporto di Tenerife proseguono i rimpatri dei passeggeri della nave da crociera per settimane, focolaio di contagio dell'antivirus, finora evacuate 94 persone. In isolamento un francese che presenta sintomi dell'infezione, l'OMS rassicura non è un altro Covid, di rischio antivirus è basso. Disagio in vista oggi per il trasporto aereo a causa dello sciopero di controllori di volo, personale di bordo e addetti ai servizi di terra, fasce di garanzia tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21. Ether Airways ha già annunciato la cancellazione preventiva di 123 voli. A due giornate dal termine della Serie A crolla il Milan, a rischio la Champions. A San Siro l'Atalanta vince 3-2, rossoneri raggiunti al quarto posto della Roma che tra le polemiche vince in pieno recupero a Parma. Il Como vola in Europa, in coda successo della speranza per la Cremonese, e stasera Napoli-Bologna. È tutto, a più tardi.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora? Hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
6: Fermo, l'hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 189 euro al mese!
7: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano, il nuovo T-Roc è tuo a 189 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAEG 6,03.
8: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano è a Merlata Bloom! Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma! Un'occasione così non resta a lungo! Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano!
9: A Milano dal 1906.
10: Devo fare i biglietti da visita. A chi posso rivolgermi a Milano?
11: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print trovi oltre 100 tipi di cartoncini pregiati e riciclati con effetti in rilievo oro e argento e ti ridanno in un giorno.
12: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
11: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
13: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
14: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
13: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
15: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
16: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: benvenuto agli ascoltatori di Gamma Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Instabile sulla Lombardia nel corso della giornata di lunedì, con piogge e temporali dapprima sui rilievi ma anche in sconfinamento sino alle pianure. Nella seconda parte del giorno qualche fenomeno rischierà di essere di medio forte intensità. Si tratterà di una perturbazione proveniente dal Nord Africa che trasporterà anche sabbia sahariana. Le temperature si manterranno piuttosto contenute, con massime non oltre i 18-20 gradi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località restate aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio. Gamma Radio. Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl, vale davvero.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi, le più belle di...
5: Amy Stewart!

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui limiti. Al centro, come sopra, a sud, bello.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: Temperature in aumento.

0: Non ce n'è per nessuno ed è chiaro a tutti. Lecco Today è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Lecco e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, Lecco Today si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è Lecco Today.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, frenta modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99 euro. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
6: Allora? Hai deciso davvero?
5: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
6: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
5: Convenienza, consulenza e vicinanza.
7: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
8: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 8 e un minuto.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 €. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 €. Lidl vale davvero.
4: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
6: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
7: Bentrovati Antivirus a Tenerife, rimpatrio dei passeggeri e dell'equipaggio della nave da crociera. In isolamento un cittadino francese che presenta sintomi di contagio. Positivo al virus uno dei 17 cittadini americani rimpatriati. L'OMS rassicura, non è un altro Covid, il rischio Antivirus è basso. Risposta inappropriata. Trump boccia la posizione dell'Iran sulla proposta di pace americana. Per Teheran le richieste sono eccessive. La controproposta dell'Iran include lo stop alla guerra anche in Libano e il rinvio delle trattative sul nucleare. E ieri, al termine dell'Angelus, il Papa ha parlato della situazione nella regione del Sahel.
8: In particolare in Chad e in Mali, colpiti da recenti attacchi terroristici. Auspico che cessi ogni forma di violenza e incoraggio ogni sforzo per la pace e lo sviluppo in quell'amata terra.
7: Tennis agli internazionali d'Italia, Sinner va a caccia degli ottavi. Alle 15 il numero uno del mondo affronta l'australiano Popirin. Ieri vittoria di Musetti e Darder, eliminati Arnaldi ed Elisabetta Cocciaretto. Una buona giornata da Alessio Galea.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets a 2,50 €. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
3: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
4: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
8: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
7: e risolviamo. Buona idea.
8: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
7: E la qualità la trovi in ogni stagione.
8: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
9: Brick OK, più vicino a te.
7: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BrickOK.it.
10: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet, fino a 10.000 megabit al secondo, per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
11: Hai sentito?
12: A grande richiesta torna il Festival del Chilometri Zero da Civilla questo mese!
13: Davvero? Non vedo l'ora! Ci sono anche offerte speciali!
11: Sì! Ad esempio, Peugeot 208 a 18.500 euro prezzo chiavi in mano. E per chi lo desidera, c'è anche un finanziamento dedicato.
13: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
11: Civilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
14: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: agli ascoltatori di Gamma Radio da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Tempo instabile ancora sul nord-ovest nel corso della giornata di lunedì. La perturbazione infatti sarà ancora attiva e porterà molte piogge, localmente anche a sfondo temporalesco. Sulle pianure qualche pausa asciutta con qualche timida schiarita e le temperature massime si manterranno stabili o il lieve rialzo solo di qualche grado. Ma per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati come sempre sull'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Golden Hits è in streaming, i più grandi successi degli anni 70.

0: riconosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle di...
4: Amy Stewart!

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Gamma Radio.

0: Hai saputo e ora ti chiedi di più. Le risposte le trovi tutte su Dossier. Monza Today Dossier. Il giornalismo d'inchiesta che approfondisce i temi più cari ai cittadini. Un team di giornalisti investigativi porta avanti le inchieste su gestione dei rifiuti, inquinamento, strutture sanitarie, pubblica amministrazione, fondi pubblici, scuola ed edilizia popolare. Abbonati a Dossier. Costa solo un euro al mese per i primi 3 mesi. Hai saputo e ora Dossier.
1: Voglio più!
2: Più!
1: Più!
3: Ma più cosa?
1: Più risparmio!
3: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
3: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
1: Questa è convenienza!
3: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
4: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
5: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348-3103-979.
6: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
7: Hai sentito?
8: A grande richiesta torna il Festival del Chilometri Zero da Civilla questo mese.
9: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
7: Sì, ad esempio Fiat Panda Hybrid a 13.450 euro prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
9: Wow, un'offerta imperdibile. Dove devo andare?
7: Civilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su civilla.com.
10: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming. Gamma

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: La sclerosi sistemica è una malattia rara, autoimmune, che colpisce uomini, donne e bambini. Coinvolge la cute, il sistema vascolare e gli organi. Destina il tuo 5 per 1000 al codice fiscale 97546530151 e firma alla casella del volontariato. Spot per il sociale promosso dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica.
2: Sono le 9.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
5: Gamma Radio, Gamma Radio. Giornale Radio, Giornale Radio.
6: Bentrovati, antivirus positivo, un cittadino americano rimpatriato, mentre un altro presenta lievi sintomi. Anche un cittadino francese che presenta sintomi dell'infezione è stato posto in isolamento. Intanto si concluderanno in giornata a Tenerife le operazioni di rimpatrio dei passeggeri e dell'equipaggio della nave da crociera per settimane, focolaio di contagio dell'antivirus. Operazione contro la criminalità a Foggia, 18 misure cautelari nei confronti di altrettante persone accusate di diversi reati, tra cui estorsione con metodo mafioso. In manette anche due esponenti di spicco della malavita foggiana accusati di un duplice omicidio avvenuto nel giugno 2017. Condizioni meteo in peggioramento su parte dell'Italia, previsti venti forti su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, allerta gialla per rischio temporali su parte della Lombardia, Toscana settentrionale e sull'Umbria. A due giornate dal termine della Serie A crolla il Milan, a rischio la Champions. A San Siro l'Atalanta vince 3-2, rossoneri raggiunti al quarto posto della Roma che tra le polemiche vince in pieno recupero a Parma. Il Como vola in Europa e in coda successo della speranza per la Cremonese e stasera Napoli-Bologna. Una buona giornata da Alessio Galea.
7: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
8: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
9: Prenditi un Sunseeker.
7: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
8: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.

0: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
6: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
7: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
8: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
7: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
9: Per arredare la nuova casa vorrei stampare delle mie foto.
10: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print a Milano trovi la stampa Fine Art e Chromalux, pannelli fotografici in alta definizione, colori mai visti e durata garantita.
11: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
12: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
13: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
14: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
13: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
15: Tende da sole, pergole, bioclimatiche, zanzariere, affidati a Crippa Tappezziere. Anche interni, tende, salotti, letti imbottiti, materassi. Crippa, qualità del servizio, qualità del prodotto. Showroom a Triuggio, via Sant'Ambrogio 78. Crippatappezziere.it.
16: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

saluto agli ascoltatori di Gamma Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Instabile sulla Lombardia nel corso della giornata di lunedì, con piogge e temporali dapprima sui rilievi ma anche in sconfinamento sino alle pianure. Nella seconda parte del giorno qualche fenomeno rischierà di essere di medio forte intensità. Si tratterà di una perturbazione proveniente dal Nord Africa che trasporterà anche sabbia sahariana. Le temperature si manterranno piuttosto contenute, con massime non oltre i 18-20 gradi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, restate aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
0: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
6: Oggi, le più belle di...
7: Amy Stewart.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E passiamo alla pagina sportiva.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: E anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
2: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
1: e risolviamo. Buona idea.
2: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
1: E la qualità la trovi in ogni stagione.
2: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
3: Brico OK, più vicino a te.
1: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
4: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni, con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
5: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
6: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
7: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
8: Gamma Radio Golden Hits.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 10.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Gamma Radio, Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
10: Bentrovati, sono peggiorate nella notte le condizioni di una delle 5 passeggere francesi rimpatriate ieri da Tenerife dalla nave da crociera MV Ondius, è risultata positiva all'antivirus, lo riferisce il Ministero della Salute francese. Positivo anche uno dei 17 cittadini americani rimpatriati, mentre un altro presenta sintomi lievi. Non è un altro Covid, il rischio è basso, rassicura l'OMS. In quarantena fiduciaria i 5 passeggeri rimpatriati in Italia e completamente asintomatici, che hanno viaggiato sul volo KLM, a bordo del quale si trovava una donna morta per l'antivirus. Tragedia ieri sera in zona Ostiense a Roma. Due ragazzi di 22 anni sono morti in un incidente stradale. Erano a bordo di due diverse moto. Polizia locale al lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente. Disagi in vista oggi per il trasporto aereo a causa dello sciopero di controllori di volo, personale di bordo e addetti ai servizi di terra. Fasce di garanzia tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21. Interways ha già annunciato la cancellazione preventiva di 123 voli. Una buona giornata da Alessio Galea.
11: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.

gamma radio Golden Hits. Sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

0: Ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
1: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
0: Lo so bene. L'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
1: Omega Lid, pomata emolliente. Clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
2: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
3: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
0: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
3: e risolviamo. Buona idea.
0: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
3: E la qualità la trovi in ogni stagione.
0: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
4: Brick OK, più vicino a te.
3: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
5: Tende da sole, pergole, bioclimatiche, zanzariere, affidati a Crippa Tappezziere. Anche interni, tende, salotti, letti imbottiti, materassi. Crippa, qualità del servizio, qualità del prodotto. Showroom a Triuggio, via Sant'Ambrogio 78, 0362 91 92 40. crippatappezziere.it.
6: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
7: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
8: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet, fino a 10.000 megabit al secondo, per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
9: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
10: Allora? Hai deciso davvero?
9: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
10: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
9: Convenienza, consulenza e vicinanza.
11: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
12: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348-3103-979.
13: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: saluto agli ascoltatori di Gamma Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Tempo instabile ancora sul nord-ovest nel corso della giornata di lunedì. La perturbazione infatti sarà ancora attiva e porterà molte piogge, localmente anche a sfondo temporalesco. Sulle pianure qualche pausa asciutta con qualche timida schiarita e le temperature massime si manterranno stabili o in lieve rialzo solo di qualche grado. Ma per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati come sempre sull'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio e ascolta i più grandi successi degli anni

0: quello si rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
9: Oggi, le più belle di...
10: Amy Stewart.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Gamma Radio.

0: fermo, l'hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 189 euro al mese!
1: Solo da Autorigoldi Volkswagen Milano, il nuovo T-Roc è tuo a 189 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAEC 603.
0: Solo a maggio e giugno, Autorigoldi Volkswagen Milano è a Merlata Blum! Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma! Un'occasione così non resta a lungo! Solo a maggio, solo da Autorigoldi Volkswagen Milano!
2: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
4: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, frenta modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
5: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni, con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
6: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
7: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
8: Hai sentito?
9: A grande richiesta torna il Festival del Chilometri Zero da Civilla questo mese.
10: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali.
8: Sì, ad esempio Citroen C3 a 15.900 euro prezzo chiavi in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
10: Wow, un'offerta imperdibile. Dove devo andare?
8: Civilla è a Monza in Viale Sicilia 104 oppure vai su civilla.com.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: La sclerosi sistemica è una malattia rara, autoimmune, che colpisce uomini, donne e bambini. Coinvolge la cute, il sistema vascolare e gli organi. Destina il tuo 5 per 1000 al codice fiscale 97546530151 e firma alla casella del volontariato. Spot per il sociale promosso dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica.
2: Sono le 11 e un minuto.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.
7: Gamma Radio. Giornale Radio.
8: A due turni dal termine della Serie A, Bagar Champions, cade il Milan, raggiunto al quarto posto dalla Roma, San Siro 3-2, Atalanta, Max Allegri.
9: Dobbiamo solamente pensare a quello che c'è da fare nella partita col Genova. Con grande fiducia, è normale che se non fai i punti sia col Genova che col Cagliari, è giusto che tu stia fuori dalla Champions.
8: Festa Como, per la prima volta in Europa vince la Cremonese a meno 1 dal Lecce quart'ultimo. Stasera Napoli-Bologna. Tennis internazionali d'Italia, nei sedicesimi alle 15, Sinner-Popirin, in campo anche Bellucci, Pellegrino, Cobolli. Ciclismo, doppietta del francese Paul Magnier al Giro d'Italia, che ieri ha vissuto la terza, ultima tappa in Bulgaria. Resta in rosa l'uruguaiano Silva. Oggi giornata di riposo. MotoGP Francia, trionfa Aprilia con Martin davanti al leader mondiale Bezzecchi a più 1 sullo spagnolo. Intanto, dopo la caduta nella sprint, doppia operazione per Marc Marquez, che potrebbe tornare in pista il 31 maggio alla Mugello. Basket, Trento batte Milano, conquista l'ottavo ultimo posto utile per i playoff, dove l'aspetta la Virtus Bologna. Questi gli altri accoppiamenti: Brescia-Trieste, Venezia-Tortona, Milano-Reggio Emilia. È tutto da Gianni De Gaetano.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
13: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
14: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
12: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Fabie Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
1: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
0: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
1: Questa era un'edizione straordinaria.
2: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
4: Ehi, non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
5: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
4: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
5: C'è aria nuova che ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
6: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
7: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.
8: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
9: Io lo faccio per proteggerti.
8: È un momento difficile e tu te ne vai.
9: Meritiamo di più, tutti e due.
8: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
9: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
10: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
11: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103 979.
12: Gamma Radio Pubblicità, per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Beltempo, il codice sconto del 10%.
2: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Beltempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Beltempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
6: Oggi, le più belle di...
7: Amy Stewart!

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: Voglio più!
1: Più!
0: Più!
2: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
2: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
0: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Casa della batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia.
7: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: Non ce n'è per nessuno, è dichiaro a tutti. Lecco Today è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Lecco e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, Lecco Today si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è Lecco Today.
9: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79 euro. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99 euro. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
12: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: È mezzogiorno. E un minuto.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Gamma Radio, giornale radio.
10: Ben ritrovati da Danny Nardi. La guerra all'Iran. Trump boccia l'ultima risposta di Teheran. Inaccettabile. Teheran chiede lo stop alla guerra e la riapertura di Hormuz. Nessun impegno sul programma atomico. Il petrolio intanto torna a salire. Netanyahu, prendiamoci il loro uranio con la forza. E ancora bombe israeliane sul Libano con decine di morti. Antivirus, lo sbarco della Hondius, nessun italiano, sintomi per uno dei francesi rimpatriati, isolato. Stanno tutti bene gli italiani venuti a contatto con l'antivirus, messi in quarantena per precauzione. Intanto la nave da crociera, con a bordo 6 contagiati, ha attraccato a Tenerife. Il premier olandese ringrazia Sanchez, collaborazione costruttiva. Nel milanese, ha rubato nel negozio e poi è fuggito. I poliziotti hanno arrestato nel pomeriggio di sabato 9 maggio un uomo all'interno di un negozio di Via Torino a Milano. Si tratta di un 24enne di origini senegalesi finito in manette con l'accusa di furto aggravato in concorso. Secondo quanto ricostruito, il giovane sarebbe entrato in negozio insieme ad un complice. I due avrebbero agito con rapidità, impossessandosi di diversi articoli per un valore complessivo di circa 260 euro. Hanno accerchiato un anziano per rubargli il telefono in pieno centro a Milano. La polizia ha arrestato due uomini, entrambi cittadini marocchini irregolari e con precedenti di 30 e 27 anni. L'accusa nei loro confronti è di rapina impropria aggravata in concorso. Tutto è accaduto nella serata di sabato in corso Buenos Aires. E questa era l'ultima notizia. A tutti l'augurio di una buona giornata.
11: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

0: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: E anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
5: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
4: e risolviamo. Buona idea.
5: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
4: E la qualità la trovi in ogni stagione.
5: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
4: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
7: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
8: Io lo faccio per proteggerti.
7: È un momento difficile e tu te ne vai.
8: Meritiamo di più, tutti e due.
7: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
8: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
9: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
10: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
11: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
9: Oggi, le più belle di...
10: Amy Stewart.

0: anche ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Gamma Radio.

0: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo! Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
2: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
3: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva terre antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
7: Hai sentito?
8: A grande richiesta torna il Festival del Chilometro Zero da Usato Center Civilla questo mese.
9: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
8: Sì, ad esempio Hyundai i10 a 16.200 euro, prezzo chiavi in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
9: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
8: Usato Center Civilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su civilla.com.
10: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: La sclerosi sistemica è una malattia rara, autoimmune, che colpisce uomini, donne e bambini. Coinvolge la cute, il sistema vascolare e gli organi. Destina il tuo 5 per 1000 al codice fiscale 97546530151 e firma alla casella del volontariato. Spot per il sociale promosso dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica.
2: Sono le 13.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
6: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
7: Buongiorno da Marco Mancini. A Tenerife, nelle Canarie, è quasi conclusa la complessa operazione di sbarco di tutti i passeggeri e membri dell'equipaggio della Ondius. Al momento una francese e un americano risultano positivi all'antivirus. Nicola De Muro.
8: La crociera dell'incubo antivirus è definitivamente terminata nel porto di Tenerife, dove si vanno completando le operazioni di rimpatrio di tutti coloro che erano a bordo della MV Ondius. Un centinaio tra passeggeri e membri dell'equipaggio sono già ritornati nei loro paesi di origine con voli speciali. Tra i rimpatriati risultano sintomatici un americano e una cittadina francese, le cui condizioni, avverte il Ministero della Salute francese, sono molto serie. 22 i contatti con la donna, già individuati. I cittadini americani sono rientrati in Nebraska, uno risulta positivo. Siccome gli USA si sono ritirati dall'OMS, non è previsto negli Stati Uniti una quarantena o sorveglianza attiva per i soggetti positivi al virus, come previsto dall'OMS. E su questo protocollo alleggerito ha sollevato perplessità il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, che comunque ribadisce la bassa contagiosità dell'antivirus. Stessa valutazione dal Ministero della Salute italiano, che fa sapere il rischio resta basso e che però sta preparando una circolare per uniformare le procedure per tutte le regioni italiane. In Italia restano in quarantena fiduciaria le 4 persone, di cui un turista straniero, che si trovarono a bordo dello stesso aereo KLM preso dalla cittadina olandese che poi è deceduta per il virus. Stanno tutti bene e non presentano sintomi.
7: Con la fine del regime iraniano crolleranno anche Hezbollah e Hamas, ne è convinto il primo ministro israeliano Netanyahu, che spinge per la ripresa del conflitto. Stallo nei negoziati dopo che ieri Trump ha bocciato la proposta di Teheran. Per 47 anni gli iraniani ci hanno preso in giro, ora non rideranno più. La loro risposta non mi piace ed è inappropriata alle parole del presidente americano. Due ragazzi italiani di 22 anni sono morti ieri in un incidente stradale in zona Ostiense, a Roma. Le due vittime, entrambe morte sul colpo, erano a bordo di due diverse moto. Polizia locale al lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente. Agli internazionali d'Italia riprende il suo cammino Sinner. Al Foro Italico alle 15 il numero uno del mondo incrocia l'australiano Popirin per centrare un posto negli ottavi, e stasera Roma prende per mano il beniamino Cobolli. Gianni De Gaetano.
9: Di questi tempi l'anno passato di rosso armeggiava soltanto i suoi capelli. Sulla scia delle conquiste di Monte Carlo e Madrid, oggi Jannik Sinner su quella superficie un tempo invisa accarezza il sogno di diventare l'ottavo re di Roma, forse il nono, perché guai nella città eterna a dimenticare Francesco Totti. Quale miglior viatico prima della mission Roland Garros? Intanto oggi, ore 15, il match pass per gli ottavi degli internazionali d'Italia contro Alex Popirin, australiano carnefice di berrettini, 2-1 precedenti per il 24enne altoatesino, che ha battuto di recente a Doha il canguro di Sydney, 60 dell'ATP. Ma il numero uno del mondo in striscia aperta sulla polvere di mattone, 12 match di fila, ha idee e programmi ben chiari in testa.
10: Arrivare a Parigi con un buon feeling, perché comunque è il torneo più importante sulla terra battuta, questo sarà il mio obiettivo, di arrivare lì a più forte possibile.
9: Aspettando Musetti Rudd di domani, stasera sul centrale, luci sul beniamino locale Flavio Cobolli, che incrocia l'argentino Tirante.
7: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Voglio più!
1: Più!
0: Più!
2: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
2: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
0: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
3: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
4: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
3: Lo so bene, l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
4: Omega Lid, pomata emolliente, clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
5: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
6: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
7: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348-3103-979.
8: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi, le più belle di...
2: Amy Stewart.

0: Non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
1: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
0: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
1: C'è aria nuova e ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.
5: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
6: Fermo! L'hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 189 euro al mese!
7: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano, il nuovo T-Roc è tuo a 189 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAEG 6,03.
8: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano è a Merlata Bloom! Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma! Un'occasione così non resta a lungo! Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano!
9: Autorigol!
10: A Milano dal 1906.
11: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, frenta modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
12: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.
1: La

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 14.
3: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
4: Bentrovati a Antivirus. A Tenerife si vanno completando le operazioni di rimpatrio di passeggeri ed equipaggio a bordo della nave da crociera Ondius. Al momento risultano sintomatici un americano e una cittadina francese, le cui condizioni sono peggiorate nella notte. In Italia restano in quarantena fiduciaria le quattro persone, di cui un turista straniero, che si trovavano a bordo dello stesso aereo KLM preso dalla cittadina olandese poi deceduta per il virus. Con la fine del regime iraniano crolleranno anche Hezbollah e Hamas, ne è convinto il primo ministro israeliano Netanyahu. Stallo nei negoziati dopo che ieri Trump ha bocciato la proposta di Teheran. In corso i preparativi di uno scambio di centinaia di prigionieri di guerra tra Russia e Ucraina. Intanto il Cremlino conferma di attendere in tempi brevi gli inviati americani Witkoff e Kushner, il ministro degli esteri italiani.
5: Vediamo se veramente i russi vogliono arrivare alla fine della guerra. Speriamo che sia così, però alle parole devono seguire i fatti.
4: Ed è tutto, a più tardi.

0: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Ci servono volantini e brochure per domani. A chi possiamo rivolgerci a Milano?
6: Ci penso io. Anzi, ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print trovi consulenza grafica e stampa digitale extra large, oltre a un'ampia gamma di supporti e rilegature.
7: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
8: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
9: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
10: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
9: e risolviamo, buona idea.
10: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
9: E la qualità la trovi in ogni stagione.
10: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
11: Brico OK, più vicino a te.
9: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
12: Tende da sole, pergole, bioclimatiche, zanzariere, affidati a Crippa Tappezziere. Anche interni, tende, salotti, letti imbottiti, materassi. Crippa, qualità del servizio, qualità del prodotto. Showroom a Triuggio, via Sant'Ambrogio 78. Crippatappezziere.it.
13: Fermo, l'hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 189 euro al mese!
14: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano, il nuovo T-Roc è tuo a 189 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa, TAN 4,99, TAEG 6,03.
15: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano è a Merlata Bloom! Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma! Un'occasione così non resta a lungo! Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano!
16: A Milano dal 1906.
17: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: saluto agli ascoltatori di Gamma Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ancora un po' di instabilità in quest'ultima parte di lunedì sul nord-ovest, tra Piemonte e Lombardia si sviluppano acquazzoni e temporali sparsi tra pomeriggio e sera, soprattutto sui rilievi, ma anche in Lombardia potranno essere localmente di forte intensità in transito sulle pianure. Poi migliora nel corso della sera della notte, con una giornata di martedì asciutta e in prevalenza soleggiata su tutto il territorio, minime in lieve calo, massime martedì in aumento, valori fino a 22-23 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio. Gamma Radio. Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio e ascolti i più grandi successi degli anni 70.

0: Riconosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
1: più gonfia?
0: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle di...
4: Amy Stewart.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
4: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
2: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
1: Lo so bene, e l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
2: Omega Lid, pomata emolliente, clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
3: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
4: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
7: Voglio più! Più! Più!
8: Ma più cosa?
7: Più risparmio!
8: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
7: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
8: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
7: Questa è convenienza!
8: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
9: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103 979.
10: Hai sentito?
11: A grande richiesta torna il Festival del Chilometri Zero da Civilla questo mese.
12: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
10: Sì! Ad esempio, Peugeot 208 a 18.500 euro prezzo chiavi in mano. E per chi lo desidera, c'è anche un finanziamento dedicato.
12: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
10: Civilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
13: Gamma Radio Golden Eats.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: La sclerosi sistemica è una malattia rara, autoimmune, che colpisce uomini, donne e bambini. Coinvolge la cute, il sistema vascolare e gli organi. Destina il tuo 5 per 1000 al codice fiscale 97546530151 e firma alla casella del volontariato. Spot per il sociale promosso dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica.
2: Sono le 15.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Gamma Radio, giornale radio.
6: Sono pressoché concluse le operazioni di sbarco della nave da crociera focolaio di contagio da hantavirus nel porto di Tenerife e subito rimpatriati con ponti aerei speciali. Al momento solo 2 i positivi, un americano e una donna francese, le cui condizioni sono gravi e che avrebbe avuto 22 contatti tutti già individuati. In Italia 4 persone monitorate e in quarantena fiduciaria senza sintomi, di rischio basso, parla il ministro della salute italiano. Il rigetto di Trump della replica negoziale iraniana all'ultima proposta negoziale americana torna a preoccupare le cancellerie e i mercati con nuove impennate sulla quotazione di gas e petrolio, quest'ultimo di nuovo vicino ai $100 al barile. Garlasco, nuove indiscrezioni dal fascicolo della procura di Pavia che vede Andrea Sempio accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Un'intercettazione suggerirebbe che l'ex amico del fratello della vittima nel suo soliloquio avrebbe indicato l'ora dell'omicidio. Tennis internazionale d'Italia, Mattia Bellucci si arrende in 2 set allo spagnolo Landaluce che va agli ottavi. Dalle 15 in campo Sinner contro l'australiano Popirin in serata con Bolli opposto a Tirante e da Alessandro Cisilin. Grazie dell'ascolto.

0: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
5: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
4: e risolviamo. Buona idea.
5: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
4: E la qualità la trovi in ogni stagione.
5: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
4: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
7: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni, con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
8: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
9: Ehi, non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
10: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
9: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
10: C'è aria nuova che ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
11: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
12: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info @agp.it.

0: Saluto gli ascoltatori di Gamma Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Giornata di lunedì ancora piuttosto instabile in Lombardia, con nuove acquazzoni e temporali sparsi nel pomeriggio che potranno attraversare gran parte del territorio lombardo. Ci sarà comunque spazio anche per qualche schiarita, con temperature dunque in lieve aumento rispetto alla giornata di domenica. Poi migliora nel corso di martedì, ancora un po' di residua variabilità al primo mattino, ma a seguire una giornata di martedì in prevalenza soleggiata e asciutta su tutta la regione. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Golden Hits è in streaming, i più grandi successi degli anni 70.

0: aereo si rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
6: Oggi, le più belle di...
7: Amy Stewart.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

0: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometri Zero da Civilla questo mese.
1: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali.
0: Sì, ad esempio, Fiat Panda Hybrid a 13.450 euro prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera, c'è anche un finanziamento

0: G-Villa è a Monza in Viale Sicilia 104, oppure vai su gvilla.com.
1: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Hai saputo e ora ti chiedi di più. Le risposte le trovi tutte su Dossier. Milano Today Dossier, il giornalismo d'inchiesta che approfondisce i temi più cari ai cittadini. Un team di giornalisti investigativi porta avanti le inchieste su gestione dei rifiuti, inquinamento, strutture sanitarie, pubblica amministrazione, fondi pubblici, scuola ed edilizia popolare. Abbonati a Dossier. Costa solo un euro al mese per i primi 3 mesi. Hai saputo e ora Dossier.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è il sottocosto! 3 flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. 1 litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 16 e un minuto.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
6: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
7: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Delitto di Garlasco, emergono nuovi dettagli sulle indagini. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto della ragazza all'approccio sessuale da parte di Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione che diventa cieca, sproporzionata, un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Non solo, in uno dei soliloqui, datato 2017, Sempio sembrerebbe riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa dei Po. Oggi, il giorno dell'omicidio. Salgono a 10 i contagi da antivirus tra coloro che erano a bordo della nave da crociera Ondius. Passeggeri ed equipaggio sono stati sbarcati a Tenerife tra rigide misure sanitarie e rimpatriati, grazie a ponti aerei speciali. Guerra in Iran, gli Stati Uniti monitorano le scorte residue di uranio arricchito di Teheran e a un certo punto se ne impadroniranno, aggiunge il presidente Trump. L'Iran ha respinto il piano americano considerato totalmente inaccettabile. Intanto le autorità hanno rilasciato su cauzione Mohammadi. La premio Nobel è stata trasferita nella capitale per cure mediche. Oggi a Bruxelles, riunione dei ministri degli affari esteri dell'Unione Europea. In vista delle elezioni a Milano, il centrosinistra parte avvantaggiato, ma il risultato non è scontato, lo pensa Beppe Sala, sindaco attuale, intervenendo all'evento Futuro Direzione Nord. Le decisioni del partito potrebbero arrivare entro la fine dell'anno, ha aggiunto Sala. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.

0: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
2: Non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
3: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
2: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
3: C'è aria nuova e ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
4: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet, fino a 10.000 megabit al secondo, per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
5: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
7: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.
8: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometri Zero da Civilla questo mese.
9: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali.
8: Sì, ad esempio Citroen C3 a 15.900 euro prezzo chiavi in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
9: Wow, un'offerta imperdibile. Dove devo andare?
8: Civilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su civilla.com.
10: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Saluto gli ascoltatori di Gamma Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ancora un po' di instabilità in quest'ultima parte di lunedì sul nord-ovest, tra Piemonte e Lombardia si sviluppano acquazzoni e temporali sparsi tra pomeriggio e sera, soprattutto sui rilievi, ma anche in Lombardia potranno essere localmente di forte intensità in transito sulle pianure. Poi migliora nel corso della sera e della notte, con una giornata di martedì asciutta e in prevalenza soleggiata su tutto il territorio, minime in lieve calo, massime martedì in aumento, valori fino a 22-23 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits, solo le più belle degli anni 70, 80 e 90. Gamma Radio.

0: cielo si rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Cadere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
1: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi, le più belle di...
5: Amy Stewart.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
5: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
4: e risolviamo. Buona idea.
5: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
4: E la qualità la trovi in ogni stagione.
5: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
4: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
7: Voglio più!
8: Più!
7: Più!
9: Ma più cosa?
7: Più risparmio!
9: Ma vai da Conad!
10: Via, via.
9: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50.

0: 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
0: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
1: Questa è convenienza.
0: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
2: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
3: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: La sclerosi sistemica è una malattia rara, autoimmune, che colpisce uomini, donne e bambini. Coinvolge la cute, il sistema vascolare e gli organi. Destina il tuo 5 per 1000 al codice fiscale 97546530151 e firma alla casella del volontariato. Spot per il sociale promosso dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica.
2: Sono le 17.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
8: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
9: Gamma Box.
10: Bentrovati all'appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. L'antivirus inizia a spaventare la popolazione.
11: La situazione dell'antivirus diventa ogni giorno un po' più preoccupante da un punto di vista mediatico e comincia a provocare un po' di ansia giustificata, appunto, vista la pandemia Covid che abbiamo abbandonato non più tardi di 4 anni fa, nella popolazione. Ma quanto si rischia, quanto davvero bisogna essere preoccupati o prendere delle precauzioni? Ebbene, il famoso divulgatore scientifico americano David Quammen, ce lo ricordiamo tutti per il libro Spillover, dove sostanzialmente aveva quasi preconizzato l'arrivo di una pandemia del Covid, fa un po' di chiarezza e da una parte ci rassicura, dall'altra parte appunto mette invece in evidenza tutti i pericoli che corriamo. La parte più rassicurante è il fatto che al momento il virus è poco trasmissibile, ha una bassa carica di trasmissibilità da uomo a uomo, però questo non significa che il virus non possa mutare, possa diventare più trasmissibile. Proprio per questo è molto importante subito fermare la circolazione. Dall'altro punto di vista, invece, qui diciamo ci sono i dolori, dice Quammen che la pandemia, diciamo una prossima pandemia, non è da escludere, ma più che altro perché non stiamo facendo niente per prepararci, anzi siamo meno preparati rispetto al 2020, e questo soprattutto a causa di tutto il movimento Novax e soprattutto di quei politici che ascoltano il movimento Novax, come per esempio l'America trampiana, che addirittura è uscita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e ha di fatto bloccato e depotenziato la ricerca scientifica sui virus, cosa che dice Quammen ci mette nelle situazioni peggiori per dover affrontare una prossima pandemia con le armi spuntate.
10: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda dal lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
12: Gamma Radio.
13: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
14: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.

0: casa della batteria a Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te. A Monza Fronte Stadio. Casa della batteria a Monza. Parti con energia.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni con o senza operatore pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
4: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
7: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
8: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Saluto gli ascoltatori di Gamma Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di lunedì ancora piuttosto instabile in Lombardia, con nuove acquazzoni e temporali sparsi nel pomeriggio che potranno attraversare gran parte del territorio lombardo. Ci sarà comunque spazio anche per qualche schiarita, con temperature dunque in lieve aumento rispetto alla giornata di domenica. Poi migliora nel corso di martedì, ancora un po' di residua variabilità al primo mattino, ma a seguire una giornata di martedì in prevalenza soleggiata e asciutta su tutta la regione. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio. Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio e ascolta i più grandi successi degli anni

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Cadere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
5: Oggi, le più belle di...
6: Amy Stewart.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Stai ascoltando Gamma Radio. Gamma Radio.

0: grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
2: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva terre antiche Dante a 4,79 euro. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99 euro. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Fermo, l'hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 189 euro al mese!
9: Solo da Autorigoldi Volkswagen Milano, il nuovo T-Roc è tuo a 189 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 499, TAEG 603.
10: Solo a maggio e giugno, Autorigoldi Volkswagen Milano è a Merlata Blum. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigoldi Volkswagen Milano.
11: Autorigoldi! A Milano dal 1906.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 18.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
9: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
10: Di tagliare non hai voglia.
11: Scegli un robot rasaerba.
12: Prenditi un Sunseeker.
13: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
14: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
15: Gamma Box.
16: Bentrovati all'appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. L'antivirus inizia a spaventare la popolazione.
17: La situazione dell'antivirus diventa ogni giorno un po' più preoccupante da un punto di vista mediatico e comincia a provocare un po' di ansia giustificata appunto vista la pandemia Covid che abbiamo abbandonato non più tardi di 4 anni fa nella popolazione. Ma quanto si rischia, quanto davvero bisogna essere preoccupati o prendere delle precauzioni? Ebbene, il famoso divulgatore scientifico americano David Quammen, ce lo ricordiamo tutti per il libro Spillover, dove sostanzialmente aveva quasi preconizzato l'arrivo di una pandemia del Covid, fa un po' di chiarezza e da una parte ci rassicura, dall'altra parte appunto mette invece in evidenza tutti i pericoli che corriamo. La parte più rassicurante è il fatto che al momento il virus è poco trasmissibile, ha una bassa carica di trasmissibilità da uomo a uomo, però questo non significa che il virus non possa mutare, possa diventare più trasmissibile. Proprio per questo è molto importante subito fermare la circolazione. Dall'altro punto di vista, invece, qui diciamo ci sono i dolori, dice Quammen che la pandemia, diciamo una prossima pandemia, non è da escludere, ma più che altro perché non stiamo facendo niente per prepararci, anzi siamo meno preparati rispetto al 2020, e questo soprattutto a causa di tutto il movimento Novax e soprattutto di quei politici che ascoltano il movimento Novax, come per esempio l'America trampiana, che addirittura è uscita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e ha di fatto bloccato e depotenziato la ricerca scientifica sui virus, cosa che dice Quammen ci mette nelle situazioni peggiori per dover affrontare una prossima pandemia con le armi spuntate.
16: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
15: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda dal lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
19: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
20: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
1: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
0: Lo so bene. Il l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
1: Omega Lid, pomata emolliente. Clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
2: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
3: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, frenta modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
4: Devo realizzare la mia tesi. Vorrei qualcosa di speciale e sono in ritardo.
5: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Loreto Print a Milano rende unica la tua tesi con carte, rilegature e finiture personalizzate e le realizza in tempi record.
6: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
5: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Tende da sole, pergole, bioclimatiche, zanzariere, affidati a Crippa Tappezziere. Anche interni, tende, salotti, letti imbottiti, materassi. Crippa, qualità del servizio, qualità del prodotto. Showroom a Triuggio, via Sant'Ambrogio 78, 0362 91 92 40. crippatappezziere.it.
10: E anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
11: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
10: e risolviamo. Buona idea.
11: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
10: E la qualità la trovi in ogni stagione.
11: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
12: Brico OK, più vicino a te.
10: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
13: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
14: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Riconosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
1: più gonfia?
0: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte. Asparagi verdi 500 grammi a 2,49 euro. Filetto di salmone con pelle 500 grammi a 7,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi le più belle di
5: Amy Stewart.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Gamma Radio Golden Hits. Golden Hits.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi.
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
5: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
6: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
7: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
8: Voglio più!
9: Più!
8: Più!
10: Ma più cosa?
8: Più risparmio!
10: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
8: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
10: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
8: Questa è convenienza!
10: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
11: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: La sclerosi sistemica è una malattia rara, autoimmune, che colpisce uomini, donne e bambini. Coinvolge la cute, il sistema vascolare e gli organi. Destina il tuo 5 per 1000 al codice fiscale 97546530151 e firma alla casella del volontariato. Spot per il sociale promosso dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica.
2: Sono le 19.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Gamma Radio, giornale radio.
6: Il perdurante stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran, anche sul nodo dello stretto di Hormuz, torna a preoccupare i mercati con nuove impennate sulle quotazioni di gas e petrolio, quest'ultimo tornato vicino ai $100 al barile, e torna a salire lo spread italiano coi titoli tedeschi poco sotto quota 80. In ordine sparso le borse europee, ma Milano chiude in positivo guadagnando lo 0,76%. E sulla scia delle crisi internazionali gli analisti si attendono un doppio rialzo dei tassi da parte della BCE tra giugno e settembre, lo rivela un sondaggio di Bloomberg. Lo sciopero del trasporto aereo, disagi in apparenza limitati con una minoranza di voli cancellati e passeggeri preavvisati. A scioperare fino alle 18 di oggi sono stati i controllori di volo ENAV e il personale EasyJet. I motivi dell'agitazione su salari e carichi di lavoro. In Europa è ancora carente la trasparenza salariale negli annunci di lavoro, lo segnala l'agenzia di settore Indeed. Qualche miglioramento nel nostro paese, ancora però su livelli modesti, passato in un anno dal 20 al 30% di annunci forniti di indicazione sulla remunerazione. È da Alessandro Cisilingazzi all'ascolto.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Cadere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
11: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
12: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
1: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
0: e risolviamo. Buona idea.
1: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
0: E la qualità la trovi in ogni stagione.
1: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
3: Hai sentito?
4: A grande richiesta torna il Festival del Chilometri Zero da Civilla questo mese.
5: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali.
4: Sì, ad esempio Peugeot 208 a 18.500 euro prezzo chiavi in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
5: Wow, un'offerta imperdibile. Dove devo andare?
4: Civilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
6: Voglio più, più, più.
7: Ma più cosa?
6: Più risparmio.
7: Ma vai da Conad. Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
6: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
7: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
6: Questa è convenienza.
7: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
8: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
9: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
10: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
9: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
11: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
12: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
13: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle di...
4: Amy Stewart!

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Stai ascoltando Gamma Radio. Gamma Radio. Golden Hits.

Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate, tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggere.

0: divertirmi.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
0: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
0: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
2: Tempi difficili? Scegli Linea Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
3: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
4: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Per l'evento di domani ci servono dei nuovi roll-up. A chi possiamo rivolgerci a Milano?
9: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print, oltre a ogni tipo di roll-up, trovi anche bandiere, banchetti e backdrop pronti in 24 ore.
10: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
11: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
12: Fermo, l'hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 189 euro al mese!
13: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano, il nuovo T-Roc è tuo a 189 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAEG 6,03.
14: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano è a Merlata Bloom! Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma! Un'occasione così non resta a lungo! Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano!
15: A Milano dal 1906.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 20.
3: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
4: Non si sblocca lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran. Trump parla di cessate il fuoco incredibilmente debole, divergenze soprattutto ancora sul nodo nucleare. Dai ministri degli esteri europei intanto primo passo contro i coloni israeliani violenti in Cisgiordania, varate alcune sanzioni. Un oltraggio, i nostri cittadini trattati come terroristi di Hamas, protesta Tel Aviv. Difendiamo i cristiani, spiega il titolare della Farnesina Tajani.
5: Vogliamo che ci sia lo stesso atteggiamento duro e fermo di condanna nei confronti di chi aggredisce i cristiani a qualunque nazionalità appartengono, siano essi arabi, siano essi occidentali.
4: Sul tavolo dei 27 anche gli spiragli negoziati aperti dalla Russia, su cui prevale per ora lo scetticismo. La Serbia, candidata a entrare nell'Unione, si propone per ospitare colloqui di pace. Tennis agli internazionali d'Italia, un implacabile Sinner batte Popirin 6-2-6-0 e avanza agli ottavi, dove incrocerà il sorprendente connazionale Pellegrino, che ha superato anche gli in 2-7 lo statunitense Tiafo, numero 10 del tabellone. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
6: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
7: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui lunghi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
8: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
7: Temperature in aumento.

0: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Fabie e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
1: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
0: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigol di Skoda Milano.
1: Questa era un'edizione straordinaria.
2: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
4: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
5: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi.
6: Io lo faccio per proteggerti.
5: È un momento difficile e tu te ne vai.
6: Meritiamo di più, tutti e due.
5: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
6: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
7: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
8: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
9: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni, con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
10: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
11: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi, le più belle di...
2: Amy Stewart!

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Gamma Radio.

0: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometri Zero da Civilla questo mese.
1: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
0: Sì, ad esempio, Fiat Panda Hybrid a 13.450 euro prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera, c'è anche un finanziamento dedicato.
1: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
0: Civilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su civilla.com.
2: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
3: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
2: e risolviamo, buona idea.
3: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
2: E la qualità la trovi in ogni stagione.
3: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
4: Brico OK, più vicino a te.
2: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
5: Voglio più!
6: Più!
5: Più!
7: Ma più cosa?
5: Più risparmio!
7: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
5: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
7: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
5: Questa è convenienza!
7: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
8: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
9: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
10: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.
11: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: La sclerosi sistemica è una malattia rara, autoimmune, che colpisce uomini, donne e bambini. Coinvolge la cute, il sistema vascolare e gli organi. Destina il tuo 5 per 1000 al codice fiscale 97546530151 e firma alla casella del volontariato. Spot per il sociale promosso dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica.
2: Sono le 21.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
1: Ehi, non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
2: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
1: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
2: C'è aria nuova e ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
3: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet, internet fino a 10.000 megabit al secondo, per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
4: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
5: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
6: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabie e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
7: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
6: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
7: Questa era un'edizione straordinaria.
8: Autorigoldi
9: a Milano dal 1906.
10: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle di...
4: Amy Stewart.

0: GB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. GB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabie Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa, TAN 4,99, TAG 6,17.
5: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
4: Un'occasione così non resta a lungo, solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
5: Questa era un'edizione straordinaria.
6: Autorigoldi
7: a Milano dal 1906.
8: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni, con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
9: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet, fino a 10.000 megabit al secondo, per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
10: Voglio più! Più! Più!
11: Ma più cosa?
10: Più risparmio!
11: Ma vai da Conad!
12: Via, via.
11: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
10: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
11: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
10: Questa è convenienza!
11: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
13: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.

0: hai saputo e ora ti chiedi di più. Le risposte le trovi tutte su Dossier, Monza Today Dossier, il giornalismo d'inchiesta che approfondisce i temi più cari ai cittadini. Un team di giornalisti investigativi porta avanti le inchieste su gestione dei rifiuti, inquinamento, strutture sanitarie, pubblica amministrazione, fondi pubblici, scuola ed edilizia popolare. Abbonati a Dossier, costa solo un euro al mese per i primi 3 mesi. Hai saputo e ora Dossier.
1: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
1: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
2: Allora? Hai deciso davvero?
1: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Hai sentito?
5: A grande richiesta torna il Festival del Chilometro Zero da Usato Center Civilla questo mese.
6: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
5: Sì, ad esempio Hyundai i10 a 16.200 euro, prezzo chiavi in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
6: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
5: Usato Center Civilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su civilla.com.
7: Gamma Radio Golden Hits. They say an end can be a start. Feels like a

0: 22 e 59 minuti.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: The Rock, la grande musica senza compromessi. The Rock.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

After Rock. Dalle 23 alle 2 ogni sera su Gamma Radio. La grande musica senza compromessi.

0: way to heaven.
1: È mezzanotte e tre minuti.
2: Gamma Radio Golden Hits.
3: Il grande rock ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

The Rock. La grande musica senza compromessi.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Live The Rock dalle 23 alle 2 ogni sera su Gamma Radio. La grande musica senza compromessi.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

dalle 23 alle 2 ogni sera su Gamma Radio. La grande musica senza compromessi.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: sono le due.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: The Pretenders.
5: I Pretenders sono Chrissy Hynde. È lei la fondatrice della band e l'unico componente del gruppo a non aver mai gettato la spugna. Carattere indomito e ribelle, l'artista nata negli Stati Uniti subito dopo il college nel 1973 si trasferisce in Gran Bretagna, dove prima lavora come giornalista del New Musical Express e poi come commessa dell'avveniristico negozio londinese Sex, ideato dal futuro manager dei Sex Pistols Malcolm McLaren e dalla sua fidanzata, la stilista Vivienne Westwood. È qui che conosce anche Sid Vicious, bassista delle Pistole del Sesso, che cerca inutilmente di sposare per ottenere il permesso di soggiorno prima di essere costretta a rientrare negli USA. Decisa comunque a vivere in Europa, dopo 2 anni a Cleveland, la Hynde si trasferisce a Parigi e da qui, grazie a McLaren, ottiene un ingaggio come chitarrista con i londinesi Master of the Backside, ovvero i futuri The Damned. È solo nel 1978 che, grazie a Dave Hill, boss dell'etichetta discografica Real Record, ottiene una scrittura e, assieme al bassista Pete Farndon, il chitarrista James Honeyman Scott e il batterista Martin Chambers, forma i Pretenders. Il successo non si fa attendere e i primi singoli della band, Stop Your Sobbing Kid e Brass in Pocket, scalano la classifica inglese.